0: Scaiola Befitos, buonanotte, buonanotte, pronti a ripartire. E la voce che stai ascoltando è quella di Daniele Greco. Ci sono io a tenerti compagnia in queste due orette insieme. Cominciamo con Because the Night, perché la notte è fatta per
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La notte di Dimensione Sono Roma che prosegue proprio nel cuore di questo inizio di settimana dal sapore diverso per chi è romano, visto che è festa.

0: Quante volte da ragazzini lo dicevamo, strappando i petali di un fiore, mama o non mama? Chissà, chissà, chissà. Io ti posso dire che è il titolo della nuova di Madame, che stiamo per ascoltare, si chiama così, Mama, non mama.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Rhythmic History.
1: Yes, let's go to the music. Le 4. Buonanotte a te che accesi la radio. Questa dimensione sono Roma, eh. Io sono Daniele Greco e questa è la voce inconfondibile degli anni 90. La voce di Alexia. This is number one.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Saluto Franco da Tropea, dalla Calabria, dice qui fa caldo, mica solo da te caro Franco, sapessi a Roma, stasera si boccheggia, vabbè, meno male ci rinfresca la musica del passato di Dimensione Sono Roma, in arrivo, what is

settimana, lunedì 29 giugno, quindi siamo agli sgoccioli del mese di giugno, quindi poi vacanze. Noi viaggiamo comunque tutto l'anno, lo facciamo alle 5 del mattino e alle 22 con Arithmetic Extended Version. E questa mattina cominciamo con Robert Miles e questa è Fable.

Buon inizio di settimana, il nostro viaggio quotidiano con le hit che hanno fatto la storia del ritmo negli anni 90 e negli anni 2000. Sono Lorenzo Palma insieme fino alle 6, poi la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma con Geppolino, con le vostre voci. Intanto ritorniamo nel 1993 con Corona.

0: extended version.
1: Tra poco ritorna il remix di Sunny Shining per Bob Marley. Apriamo invece con un pezzo che ha ulteriormente reso celebre un certo modo di muoversi, di esprimersi a livello artistico, cioè in voguing, prima con Malcolm e Clare e poi con Madonna nel 1990. Il titolo era proprio Vogue.

0: Extended Version.
1: Un po' di anni 2000 nel nostro viaggio quotidiano con le hit degli anni 90 e degli anni 2000 electronic di Marcus. Apriamo invece con un artista che vedremo molto presto, 3 luglio, Cavea, Auditorium Parco della Musica, all'interno del Summer Fest. C'è Gigi D'Agostino, che non sarà solo un DJ set, ma un vero e proprio live.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno, buon inizio di settimana insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino. Il viaggio con Alla Dance degli anni 90 e degli anni 2000. Fra poco Black Box, Everybody Everybody 2001, un pezzo con un riff, un giro che è diventato iconico per il mondo

0: lunedì 29 giugno 2026 a tutti, ci siamo anche oggi, anche in un giorno di festa per tanti romani. Gepperrino De Niro su Dimensione e Suono Roma in diretta fino alle 10.
1: Che vi pensavate che vi lasciavamo soli questo giorno? Solo perché oggi si festeggiano i santi patroni della nostra città? No, è proprio questo il giorno in cui invece siamo qui a farvi compagnia fino alle 10. Naturalmente oggi qualcuno si sveglierà più tardi perché avrà la fortuna di potersi riposare, magari di andare a fare una bella gita al mare, ma non vi preoccupate, non appena aprite gli occhi noi saremo lì con voi.
0: Qualcun altro sta ancora vivendo il weekend lungo, visto che insomma un giorno di festa attaccato alla domenica fa comodo.
1: Dai, ci sta.
0: Per una volta scopriamo la sensazione che vivono i parrucchieri e i barbieri tutte le settimane.
1: Esatto.
0: Perché loro il lunedì li chiudono e quindi ecco, è la stessa cosa.
1: Naturalmente il programma va avanti e soprattutto il nostro menù non cambia, perché già nella prima ora, dopo un fantastico almanacco, andremo a riascoltare una replica del nostro Antonio Giuliani, che anche insieme a noi più tardi tornerà in diretta live qui stamattina.
0: E poi ci sarà Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition e il nostro Emiliano Bonini con Vox Populi.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Se invece volete fare come questo nostro amico, mandarci un bel buongiorno e farci sapere come mai in questo giorno di festa siete già svegli, il numero è il seguente: 393 0 119 119.
0: Iniziamo subito, forza.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Fare sesso è molto bello, si sa, ma è decisamente stressante. All'inizio devi farlo di nascosto dai tuoi genitori, poi dai tuoi bambini e alla fine da tua moglie.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo.

0: Noi ci siamo, Kungs, Boys, Noise, Getaway, le 6:10, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Il lunedì mattina di Dimensione Suono Roma, non siamo soli perché...
1: Vedi, te l'avevo detto io!
0: Lì fuori qualcuno che lavora c'è, quindi 393-0-119-119.
1: Vai, sentiamo, dai!
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno Gladiatori e Gladiatrici. Dai, che se ne inizia sta settimana, un saluto da Zanzara, vamos!
1: Zanzara è come noi, è uno che non si ferma mai neanche in un giorno di festa.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.

0: Buongiorno.
1: Emiliano sempre a combattere con i cornetti.
0: No.
1: Grandi. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie.
1: E qui si lavora sempre, dai.
0: Anche a te Emiliano, d'altronde come facciamo colazione se tu non porti i cornetti nei vari bar?
2: Guarda, poi c'è arrivata una bella foto di Andrea, autista autobus, col nostro zainetto in cabina, guardalo, guardate bello.
0: Ha mandato anche un messaggio vocale.
2: Ah, sentiamo, vai.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Andrea, autista autobus. In servizio alle 5:20, mi stavo aspettando.
0: Buona
3: giornata.
0: Grazie Andrea, vedi, noi abbiamo risposto presente.
2: Hai fatto bene aspettarci perché noi non deludiamo mai, siamo sempre qui.
4: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: Gladiatori, buongiorno. Lunedì 29 giugno, oggi si festeggiano i santi Pietro e Paolo.
1: Esatto,
0: quindi
1: ci sono proprio il patrono della città, i patroni della città di Roma.
0: Tanti si stanno godendo una giornata di relax, hanno staccato dal lavoro venerdì e ritorneranno domani.
1: E questa sera poi ricordiamo a tutti che a Castel Sant'Angelo ci sarà la giostra.
0: Sì.
1: Quindi questo spettacolo pirotecnico è ormai secolare che si fa da sempre. Mentre vicino alla Basilica di San Paolo c'è la classica festa di San Paolo, famosissima, che attira tantissime tantissime persone, quindi avete l'imbarazzo della scelta.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Sara Larsson, Symphony su Dimensione Suono Roma, anche i vostri messaggi.
1: Sentiamo,
0: vai.
1: Dai.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, Sandro da Roma.
1: Ciao, ciao.
2: Direzione Venezia. Tanto li capisco che hanno sedena a lavorare quando tutti dormono. Mamma mia. Vabbè, importante che ci eravamo compagni noi. Buongiorno a tutti, grazie di buon lavoro a tutti.
0: Sandri, però non l'hai presa benissimo stamattina, mi pare di aver capito che stai rosicando un pochino.
1: E poi ti dico la verità, Sandri, noi siamo abituati, nel senso oggi è festa, ma per noi è una giornata normale, il nostro orologio biologico ormai quello è, quindi ci svegliamo anche quando non dobbiamo lavorare.
0: Famosela prendere bene.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Piccolissima pausa, torniamo tra poco con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui. Go.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ci attende un lunedì inizialmente stabile, ben assolato su tutto il Lazio. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sulle zone montuose, ma in rapido esaurimento. Il caldo si farà sentire sulla regione, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 36 gradi e lo stesso scenario meteorologico poi lo ritroveremo nella giornata di martedì con possibili temporali sulle zone montuose, ma che tenderanno isolatamente a sconfinare anche in pianura. Tutti i

0: Mon Amour, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Come promesso, siamo pronti con l'almanacco del giorno oggi. E che almanacco, eh?
1: Oggi è pieno, eh?
0: Lunedì 29 giugno 2026. Oggi celebriamo i santi Pietro e Paolo.
1: Allora, facciamo un po' di storia, eh? Allora, San Pietro è il protettore di pescivendoli, pescatori, ciabattini, fabbricanti di chiavi, mietitori, orologiai e portieri.
0: Quindi, se appartenete a questa categoria, festeggiate.
1: Mentre San Paolo lavorava un po' di meno.

0: perché è il protettore dei teologi e della stampa cattolica, solo due.
1: A posto.
0: Quindi San Pietro mi pare di aver capito che è quello un po' più importante. Poi c'aveva i chiavi,
1: lui,
0: no? Ricordi?
1: Lui è il custode, chiavi, il custode.
0: Tanta roba sti due comunque.
1: Cerca di non diventare blasfemo.
0: No, però vanno ricordate queste cose perché è importante. Allora, proprio oggi, sì, nel lontano 2007,
1: ormai lontano,
0: ecco, io cacciai tantissimi soldi perché mi comprai il primo iPhone.
1: Quindi tu sei stato tra quelli che ha avuto il primo melafonino nella storia.
0: E guarda, ancora mi ricordo questa cosa voglio raccontarla. Vai, la prima volta che presi in mano questo oggetto, sì, sembrava un oggetto venuto dal futuro.
1: Ti eri emozionato, no? Perché c'era anche il touch.
0: No, ma proprio dal futuro. Quindi, perché noi venivamo da un mondo di telefonini con il display a una linea, i pulsanti che facevano click, e che ne so, l'antenna che andava alzata. Arriva questa mattonella tutta liscia, senza pulsanti, con il display tutto intero. Oh, sembrava un oggetto arrivato dal futuro. Beh, nessuno aveva mai visto una cosa del genere, e lì sono cambiate le nostre vite.
1: Rivoluzionario Steve Jobs, insomma, ha messo a punto una delle invenzioni più innovative di questo secolo. Nati in questo giorno, nel 1798, il 29 giugno, nasceva Giacomo Leopardi, il sor Giacomo.
0: Una saluta di ferro lui poi.
1: Soprattutto sempre molto ottimista.
0: Fa sempre benissimo lui.
1: Nel 1929 oggi nasceva anche la scrittrice Oriana Fallaci.
0: La scrittrice e giornalista tra le più importanti che abbiamo avuto nel secolo scorso.
1: Nata a Firenze, sì, ma vissuta a lungo negli Stati Uniti. Nel 1925 oggi nasceva anche l'ex presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
0: E fammi ricordare anche uno degli attori più amati d'Italia, perché nel 1915 nasceva Mario Carotenuto
1: qui a Roma,
0: l'avvocato di Febbre da Cavallo.
1: Ci siamo capiti.
0: Non prendi i soldi da nessuno, manco da me.
1: Perché non ce li aveva, quindi come faceva?
0: Era grandissimo.
1: Chiudiamo il cerchio ricordando anche che qui a Roma il 29 giugno del 1968 nasceva lui.
2: Vinsi l'anima.
0: Grande voce lui,
2: Su te l'anonima.
0: Grande voce, soprattutto grande autore.
1: Federico Zampaglione, la voce dei Tiromancino, che in questa canzone canta un brano di Califano.
0: Di Califano, lui è bravissimo, oltre che un grande cantautore, grande orgoglio romano, va detto. Ed è anche un bravo regista.
1: Sì,
0: ha portato al cinema un paio di film. Lui è un amante dell'horror. L'ultimo, The Well, il Pozzo, ha avuto anche un discreto successo.
1: Auguri Federico Zampaglione, buon compleanno.
3: La sveglia dei gladiatori di

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme il primo viaggio indietro nel tempo. Questa volta ci fermiamo nel 1984, quando al cinema arriva il capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America.
2: In quell'anno Paul Young ci spiega l'amore della gente comune, Love of the Common People.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Love of the Common People.
1: E che ricordo, eh?
0: Le 6:39, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Non siete da soli, lì fuori c'è tanta gente come voi che lavora. Ascoltiamo.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Marco, buongiorno. Castelli Romani,
1: ciao,
2: direzione
1: Marco.
2: Raccordo. Auguri a tutti, Pietro, Paolo e Paola. Io lavoro pure oggi. Buona giornata a tutti, sì, buon inizio settimana a tutti i gladiatori.
0: Grande Marco.
1: Sento un piglio un po' infastidito.
0: Sì, quasi. Giusto, un po' piccato. Fammi salutare anche Ale, perché
1: sì,
0: lui consegna le mozzarelle.
1: Ah.
0: Si è definito mozzarellaro.
1: Vabbè,
0: e dice:
1: a Roma si chiama il mozzarellaro.
0: Quelli non riposano mai.
1: Senti,
0: perché...
1: Ale, ma non è che tante volte passi da ste parti, no?
0: Noi ci accontentiamo di un bocconcino.
1: Bocconcino, magari qui se passi ce lo lasci.
0: A questo è perfetto. Sei 40 in diretta fino alle 10, ora piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
3: Che dai e sia con te.
4: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
5: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
6: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
7: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto.
8: Erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
9: Ciao family,
3: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium.

0: 1995, Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Siamo in diretta, sono le 6.48 in questo lunedì mattina. Tanti al lavoro non andranno perché è festa.
1: Beh, di loro.
0: Ma noi siamo qui pronti a farvi riascoltare anche uno degli interventi andati in onda la scorsa settimana di Antonio Giuliani.
1: Antonio, che più tardi, però, come noi, ligio al suo dovere, tornerà in diretta qui con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
4: Antonio.
5: E anche oggi. Non

0: non c'è.
1: Come c'è?
0: Non c'è la sigla.
1: Sempre preparato.
0: C'è lo sciopero, c'è lo sciopero, ragazzi. Che volete da me?
2: Lo sciopero della sigla.
0: Lo sciopero della sigla.
2: Che sciopero, lo sciopero della sigla.
0: Ho provato a mettermi d'accordo con il sindacato, ma niente da fare.
2: Col sindacato. La bestiola di oggi.

0: Molto, molto. È un uccello.
1: C'è la macchina da scriverli, vedo.
0: Sì. I piedi, scrivi i piedi. È un uccello iconico. Subito riconoscibile per il suo aspetto inusuale.
1: È vero, è vero.
2: Sembra che abbia tipo il bastoncino nei capelli, come le segretarie, appunto. No, no,
0: infatti, per quello si chiama così, bravo. Era il finale del pezzo, ha bruciato, bravo. Dai, dai, che?
2: Che?
0: Dai,
1: dai,
0: di.
1: Che cosa?
0: Ma che? Ma che? Dai, su, au, ma che? E dai. Che? Ha detto il suo, aspetto, io aspetto. No, il suo aspetto, che aspetti? Ah,

0: sto a dire, ragazzi, sto a dire.
1: Per una grande parete ci vuole un grande pennello. Per una bella segretaria ci vuole un grande uccello. No, un grande, nel senso che.
0: Questo è uccello segretario,
2: vogliamo
0: dire. Tenetevi.
1: Scusate,
0: è la tua.
1: È quello, un metro e mezzo, un metro e trenta, più alto di me, Apposta qualcuno dice, ma tu c'hai una bella testa di ampia. Ha le gambe da modella, diciamo, sì, uno sguardo da diva.
2: Quando cammina sembra stia sfilando.
0: Sì.
1: Ma dai, sto camminando.
2: Dai, no, ho visto le foto.
0: Anche
2: no?
0: Se la Torre Vecchia ci stanno.
2: Sì?
0: È pieno Torre Vecchia.
1: Ma è chiamato così perché praticamente sul retro della sua testa praticamente ricorda le segretarie del XVIII secolo.
0: Ah, li bruciavo davvero comunque.
1: No, che infilavano questo gallo, capito? La bruciava un attimo. Che infilavano le penne nelle parrucche, capito?
2: Esatto.
1: Tipo ti facevano la cresta, diciamo. E praticamente adesso le penne, senti, infilamo?
2: Come?
1: No, visto che ha bruciato il finale. Pensaci a te, Rino.
2: Me ne vado per un'idea. Ciao Antonio, a dopo.
1: Ciao, ciao. Ciao.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Gladiatori, buongiorno. Buon lunedì mattina a tutti. In questo 29 giugno, Geppe e Rino De Niro in diretta con voi fino alle 10.
1: Siamo qui, eh?
0: Restate con noi tra poco. Primo appuntamento con le news.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
4: Salvatore Lordi in redazione, ora con lui tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove operano da qualche ora 5 pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Il triplice omicidio a Roma, domani al quartiere Casalotti, la fiaccolata in memoria delle vittime, intanto è caccia al killer della famiglia bengalese. La polizia ha divulgato la foto del presunto autore del delitto. Secondo gli investigatori, l'omicidio potrebbe essere maturato in un contesto di violenza di genere. Sequestrato dalla questura di Roma lo spazio culturale Angelo Mai in Viale delle Terme di Caracalla, dopo i controlli nei locali. Il collettivo parla di accanimento e denuncia una lunga vicenda di tensioni con le istituzioni. Si sono chiusi a Roma i festeggiamenti per le celebrazioni degli 80 anni della Vespa. Più di 50.000 i visitatori al Foro Italico. L'evento si è chiuso con le ambitissime premiazioni e i partecipanti alla sfilata di eleganza. Lo sport con il nuoto al trofeo Sette Colli, Simona Quadarella fa tris, vince anche i 400 stile libero. L'azzurra si è imposta precedendo Elisa Pignotti e la brasiliana Paola Eitman, record italiano per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: buongiorno! Buon lunedì 29 giugno 2026 a tutti. Geppetto De Niro con voi fino alle 10 anche oggi. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Lo abbiamo detto in apertura, nonostante oggi è una giornata di festa, noi siamo qui a farvi compagnia fino alle 10 ed entriamo insieme a voi nella seconda ora della sveglia dei gladiatori. Questa è l'ora di Astreo, che lui giustamente oggi ha fatto festa, no?
0: Quindi
1: la traccia è registrata.
0: Ah, ecco.
1: Lui lo sai, lui è ricco, non lavora nei giorni di festa.
0: Immagino.
1: La traccia è registrata.
0: Non lavora nei giorni normali, figurati quando è rosso sul calendario.
1: A seguire troveremo il nostro Emiliano Bollini con la sua Vox Populi e poi troviamo il primo momento gioco di questa giornata di festa. Arriva la biga dei gladiatori.
0: Esatto, più tardi proveremo a giocare con voi al 393 0119 119. Nel frattempo però riprendo il filo del discorso di Salvatore Lordi, no? Che ha parlato del trofeo Sette Colli e delle eccellenze italiane nel nuoto. Sara Curtis e nel caso specifico eccellenza italiana e anche romana, perché Simona Quadarella non delude le aspettative.
1: Mai, si parla di record, vero?
0: Grandi ragazze, facciamo il tifo per voi sempre.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Allora voglio dare un consiglio a tutti i nostri amici che guardano la TV la sera, specialmente gli amanti di quei programmi trash, no? Guardatevi Temptation Island, così almeno ridete delle corna dell'altro e non pensate alle vostre.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 92.

0: con i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Dai, sentiamo, dai, dai.
2: Buongiorno a tutti, gladiatori. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Aluzzinito. Un favore grande.
0: Dimmi.
2: Auguri, amore mio, auguri, ti amo, auguri Ramona, buon compleanno.
1: Senti, oggi è la festa di Ramona, eh?
0: Arrugini, che ti devi far perdonare?
1: Che hai fatto? Che hai combinato?
0: Vabbè, mannaggia.
1: Comunque, facciamo, io e Rino facciamo gli auguri a Ramona per compleanno, eh? Tanti auguri, Ramona.
0: Ramona, perdonalo, ok? Lo sappiamo.
1: Non sa quello che fa.
0: Non sa quello che fa. Noi maschi siamo un po' così, però sotto sotto siamo dei bonaccioni.
3: Astreo.
0: Gli è arrivato il momento di consultare le stelle, quindi scopriamo insieme il segno zodiacale top di questa settimana con il nostro esperto.
1: Allora, aspetta che spingo play. Ho detto, la traccia è registrata.
0: Giusto.
1: Astreo nei giorni di festa non lavora.
0: Non lavora.
1: Allora, aspetta, spingo play.
0: Sentiamo il nastro.
4: Buongiorno a tutti. Oggi è il 18 marzo 2026.
0: No, che 18 marzo? Il 29 giugno.
4: È registrata.
0: Lo so, però cerchiamo di essere credibili.
4: Il segno top della settimana è la bilancia.
0: La bilancia, ok. Il piatto destro e il piatto sinistro, che devono stare in equilibrio.
4: Cara bilancia, le stelle ti consigliano di prendere una decisione qualsiasi.
0: Ok.
4: Anche scegliere quale calzino indossare prima. È già un ottimo inizio.
0: Io di solito inizio al destro, però ognuno ha le sue.
4: Amore. In amore sei così indeciso che davanti al messaggio "dobbiamo parlare" stai ancora valutando se rispondere "ok, va bene, dimmi" oppure trasferirti su Marte.
0: Ma no, affrontate le vostre responsabilità.
4: Lavoro. Sul lavoro riuscirai a fare tutto. Dopo aver aperto 17 schede del browser, bevuto 3 caffè e fissato il vuoto con aria da filosofo per 45 minuti.
0: Beh, sembra la mia giornata lavorativa questa.
4: Fortuna. La fortuna oggi ti strizza l'occhio, ma tu sei convinto che abbia strizzato l'occhio per un riflesso del sole?
0: Ok, lo stavo cercando.
4: Attenzione alle spese impulsive.
0: Tipo?
4: Comprare un telescopio per guardare il sole non rientra nelle priorità.
0: No, perché si utilizza la notte il telescopio, ok?
4: Livello di fortuna. 3 stelle su 5.
0: Sei buono, tutto sommato.
4: Numero fortunato.
0: Qual è?
4: 22 fratto 45 alla seconda al cubo.
0: Ma che è la prova di maturità, amico mio, cioè devi essere più pratico.
4: Colore del giorno. Azzurro forse.
0: Azzurro il pomeriggio.
4: Consiglio delle stelle. Se continui a pesare ogni scelta, dovevi nascere bilancia. Sì, ma del supermercato. La sveglia dei gladiatori.

0: Buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana da Enrico.
1: Grazie.
0: Tanti auguri ai romani che festeggeranno San Pietro e Paolo. Sì. Io non ho la sede di lavoro a Roma e quindi sto andando a lavorare, ormai neanche mi demoralizzo più, per me ormai i giorni sono tutti

0: uguali, la stanchezza non vi immaginate. Ma il lato positivo, stamattina non mi sono svegliato che sudavo. Mi stavo stranamente bene.
1: Hai capito?
0: Buona giornata.
2: Ciao Enrico, buona giornata. Sì, anche per quanto riguarda il meteo stiamo aspettando dei cambiamenti, perché
3: Si dice che da martedì ci sarà un calo delle temperature, però torna un po' di pioggia.
2: Sì,
3: perché tutto questo caldo ha fatto sì che si formassero parecchie nuvole.
2: Posso dirlo, ecco, fa niente, questa volta me li faccio andare bene due giorni di pioggia, se poi le temperature calano.
3: Ecco, l'importante è che comunque la pioggia continui per un po', perché se fa qua la pioggerellina di 10 minuti fa peggio,
2: esatto,
3: perché fa infuocare l'asfalto e esce ancora di più il vapore.
2: Comunque il nubifragio è già verso il nord Italia, quindi già lì Torino, Milano, le temperature sono in leggero calo e poi piano piano si sposterà anche verso il centro, con la speranza di poter respirare un po'.
3: Speriamo.
2: Restate con noi, piccolissima pausa, tra poco ritorna Emiliano Bonini e il suo Vox Populi. Go! Your energy.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende un lunedì inizialmente stabile, ben assolato su tutto il Lazio, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sulle zone montuose ma in rapido esaurimento. Il caldo si farà sentire sulla regione, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 36 gradi e lo stesso scenario meteorologico poi lo ritroveremo nella giornata di martedì con possibili temporali sulle zone montuose ma che tenderanno isolatamente a sconfinare anche in pianura. Tutti i dettagli in merito.

0: 7:30, siamo tornati su Dimensione Suono Roma con Robin Schulz, James Blunt, Gladiatori.
1: Vabbè, dopo questi due nomi io te ne faccio un altro di nomi, no? Ho fatto Robin Schulz, ho fatto James Blunt, io ti faccio quello di Emiliano Bonini.
0: La
1: su,
0: stessa
1: dai.
0: Cosa, uguale, bro, identico.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, faccia ride!
4: Chiamatemi James Bonini.
1: Lo senti?
4: Oggi.
0: 008, anzi 006.
1: No, no, io 007.
4: Ah, oggi è San Pietro e Paolo?
1: Sì, sì.
4: I patroni di Roma.
0: Confermiamo, per tanti romani oggi è festa grande.
4: Bella, bella. Questa è una cosa molto romana.
1: Ti piace sta cosa?
4: Perché uno non ci bastava di patrono. Se ne siamo presi due, capito?
0: Certo, è la città più bella
1: uno
0: del
1: poco,
0: mondo.
1: Uno è poco.
4: Che poi dico, San Pietro era un pescatore, no?
1: Sì.
4: Uno degli apostoli di Gesù. San Paolo invece era un grande viaggiatore e predicatore. Erano completamente diversi, ma ci hanno avuto lo stesso destino. Sono arrivati a Roma e sotto l'imperatore Nerone sono stati martirizzati. Pensa che fortuna, eh?
1: Porca miseria, veramente. Cioè,
4: diciamo che come vacanza romana non è che gli hanno dato proprio bene, insomma.
0: Poverini, direi di no.
4: Allora, però pensate che da quasi 2000 anni proteggono la nostra città.
0: Sì.
4: E secondo me ci hanno pure, cioè, nel senso, ci hanno pure un bel po' da fa. Cioè, immaginate che ne so, tra il traffico, i motorini contromano,
0: le buche,
4: i gabbiani che rubano i supplì.
1: Buoni,
4: a me, no, una volta mi stava a succedere. La pizza me l'ha presa sicuro. Mannaggia la miseria. E quelli che mettono i quattro frecce e pensano di poter parcheggiare ovunque. Cioè, ogni sera veramente diranno: ragazzi, pure oggi Roma l'abbiamo salvata.
0: Infatti, una bella fatica comunque. Ora che ci penso, hai ragione.
4: E il 29 giugno, per secoli, Roma faceva una festa enorme con processioni e i famosissimi fuochi di Castel Sant'Angelo, no?
1: La girandola si chiama. La
4: bravissimo.
1: Girandola.
4: Che attiravano gente da tutta Europa.
1: Vero.
4: Quindi, raga, buon San Pietro e Paolo a tutti quanti. E ve lascio con sto dubbio a tutti quanti.
0: Vai,
4: sentiamo, tutti quanti. Per Pietro e Paolo sarà stato peggio aver affrontato Nerone o affrontato da patroni a Parmiro Togliatti il lunedì mattina?
0: Questa è una bella domanda.
4: Pensateci bene, è tosta.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi History 80.
1: Nell'estate del 1980 il Festival Bar fu vinto da Miguel Bosé con Olympic Games.
2: Me lo ricordo, in quegli anni i re dei party in piscina, chi sono? Questi sono i Kool & the Gang e questa è Celebration.
1: Aspetta che metto il jeans a zampa.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: che cantiamo e balliamo anche nell'estate del 2026. I vostri messaggi, chi c'è?
1: Buongiorno, sono Ginevra. Ciao, stamattina sono in colonia. Ciao. Con tanta gioia, proprio tantissima.
2: Ci crediamo.
0: Ginevra, sei sicura? È ironica oppure dicevi
2: no,
0: sul serio?
2: No,
0: dicevi
2: sul serio. Si andrà a divertire con tutti i suoi amichetti e le sue amichette, no? Scusa.
0: Ciao Ginevra, divertiti. Comunque, ora è arrivato il momento di giocare con i gladiatori all'ascolto, perché in questo lunedì mattina, anche se è festa, 29 giugno, noi giochiamo comunque con la biga.
2: I nostri giochi non vanno mai in ferie. Questo è il primo momento gioco di questo lunedì. Arriva la biga dei gladiatori. Basta prenotarvi al 393 0119 119. Basta un semplicissimo messaggio con la parola biga. Due di voi vengono qui, giocano in questo fantastico gioco dove non è una sfida uno contro uno, ma è un gioco di collaborazione e velocità.
0: Quindi le t-shirt in palio sono due, il premio raddoppia, perché o si vince insieme o si perde insieme.
2: Esatto.
0: O tutto o niente. Invia ora la parola chiave biga al 393 0119 119.
2: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa.
0: Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti.
2: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Su Dimensione Suono Roma,
6: la sveglia dei gladiatori.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind, dall'estate del 2009. Neanche a farlo apposta, ieri sera ho rivisto Manhattan di Woody Allen.
1: Questi sono i classici,
0: Cioè, ma ti innamori tutte le volte di questa città. A proposito, il santo patrono di New York, chi è? Lo sai?
1: San Big Apple.
0: No, San Patrizio.
1: San Patrizio.
0: Festeggia ogni anno il 17 marzo e organizzano anche la parata.
1: Se bene, quali fogli, roba verde. E poi è un usanza celtica, se non sbaglio, no?
0: Sì, però lo sai. New York è un melting pot.
1: Sì, multiraziale.
2: Buongiorno gladiatori, Danilo da Cenzano.
0: Ciao Dani.
2: Ma io dovrei fare un appello al sindaco di Roma.
0: Dimmi, che appello vuoi
2: se
0: fare?
2: È festa a Roma, ma perché non famo festa in tutta la provincia di Roma?
0: Ma cosa c'è?
2: Dobbiamo chiudere tutto!
1: No, perché ogni località c'ha il santo suo, no?
0: Niente, il sindaco di Roma viene tirato in mezzo anche quando non si parla di Roma.
1: Sempre.

0: Roma. Buon lunedì, gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno di Menzione, sono a Roma.
1: Ciao.
2: Francesca D'Anguillara. Anche oggi noi andiamo al lavoro.
0: Hai capito? Sì.
2: E buon San Pietro e Paolo a tutti.
0: Grazie anche a voi ragazzi, come avete potuto intuire, noi siamo in diretta, lo saremo fino alle 10.
1: Tutta la nostra solidarietà va a quelli che lavorano come noi oggi, eh?
3: Purino, buongiorno.
1: Ciao.
3: Senti, ho saputo che oggi è festa a Roma.
0: Sì, sì.
3: Potete
0: sì.
3: chiamarmi i titolari e dire che voglio tornare a casa, così vado a spiaggia di Torvaianica. Grazie.
0: Va bene, allora passaci il numero, proviamo a mediare noi.
1: Vai, va.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: della capitale è...
1: Ciao ragazzi, buongiorno Claudia.
0: Ciao Claudia.
1: Buon San Pietro Paolo. Si lavora a mezzogiornata, ma si lavora.
0: Sì.
1: Ma va bene tutto. Buona festa ragazzi, un abbraccione, un bacione.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Quanto
2: grazie,
0: siete
2: amica
0: belli.
2: Nostra.
0: Iniziare una nuova settimana con un giorno di festa, magari chi lavora a mezzogiornata comunque, no, ti fa sembrare il lunedì meno traumatico del solito.
2: Guarda per esempio, ecco, ci hanno mandato una bella foto. Non tutti facciamo festa, dice. Un saluto da Luca, Emanuele e Christian, che ci mandano le foto, penso sia un cantiere.
0: Un cantiere. Con sto caldo.
2: Noi siamo solidali con voi, ragazzi. Lavoriamo tutti oggi,
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: No, sì!
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Di nuovo in redazione, sempre con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
16: Buongiorno da Salvatore Lordi. Senza sosta alle ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. E nelle acque di Cerveteri ha perso la vita un 73enne ieri durante un'immersione di snorkeling. Stando alle prime ricostruzioni, l'anziano avrebbe accusato un malore improvviso durante l'immersione. Il triplice omicidio a Roma, domani al quartiere.

Casalotti, la fiaccolata in memoria delle vittime. Intanto è caccia al killer della famiglia bengalese. La polizia ha divulgato la foto del presunto autore del delitto. Si continua a cercare anche vicino al luogo del delitto. L'isolamento della comunità bengalese e l'ipotesi suicidio del responsabile. Eventi: ieri sera a Rieti si è tenuta la processione dei ceri per celebrare Sant'Antonio da Padova, che nel capoluogo sabino ha un forte radicamento popolare. La statua del santo, che risale al 1400, si trova nella chiesa di San Francesco. Lo sport con il nuoto: al trofeo Sette Colli Simona Quadarella fa tris, vince anche i 400 stile libero. L'azzurra si è imposta precedendo Elisa Pignotti e la brasiliana Paula Eitman. Record italiano per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: buon lunedì 29 giugno 2026. Roma celebra i santi Pietro e Paolo. Quindi, auguri!
1: Quindi auguri a tutti Pietro, a tutti i Paoli e Paola, e soprattutto auguri alla nostra città, perché loro sono i patroni di Roma. Iniziamo la terza ora della sveglia dei gladiatori in questo modo. Iniziamo subito con una nuova puntata di Star Piscio, la prima della settimana che apre la saga,
0: esatto,
1: settimanale del nostro romanzo di fantascienza. Poi tornerà il nostro romano doc Antonio Giuliani con un suo intervento fantastico in diretta. E in quest'ora un altro momento gioco. Torna all'Arena dei Gladiatori.
0: Segnate il numero 393 0119 119. Questo numero vi servirà anche per mandarci il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, un messaggio per tutti i genitori che hanno i figli piccoli e lavorano, no? E non sanno a chi lasciarli. Allora, non lasciate troppo tempo i vostri bambini ai nonni. L'altro giorno ho chiesto a mia nipote quanti anni compie e lei mi ha risposto: se Dio vuole e mi dà la salute, agosto faccio 4 anni.
3: La barzelletta di

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Questa è Dimensione Suono Roma. Diamo un aggiornamento anche di gossip per quanto riguarda Sabrina Carpenter, perché è stata pizzicata a guardare lo scorso 25 giugno Ecuador-Germania per i mondiali. Ok,
1: ti fa Ecuador lei?
0: L'Ecuador ha battuto la Germania e era in tribuna, infatti felicissima del fatto che l'Ecuador avesse vinto. Per quale motivo? Perché a quanto pare ha una liaison con il difensore dell'Ecuador che gioca anche con l'Arsenal. Lui si chiama Piero Incapié. E
1: sicuro?
0: Quindi a quanto pare i due stanno insieme. Ti rendi conto? Guarda, assurdo.
1: Io sapevo che si vedeva con Gianmarco Gallardo.
0: Con Gianmarco Sabrina Carpenter.
1: Mo esce questo calciatore.
0: Ma ti va.
1: Ma che ci avranno mai sti calciatori che piacciono tanto alle donne? Ma guarda,
0: chi lo sa?
1: Mistero della vita, guarda.
0: Siamo pronti, dai, cambiamo pagina e saliamo tutti a bordo perché c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato
2: Star Piccio.
1: Anno 2151.

0: Lunedì, il misterioso segnale. Nel cuore della Via Lattea viaggia la Ducarna, la più improbabile nave spaziale mai costruita.
1: Ce ne siamo accorti.
0: Al comando c'è il leggendario generale Geppo, uomo coraggioso, barba perfettamente aerodinamica e una straordinaria capacità di prendere decisioni completamente sbagliate.
1: Leggendario mi sembra un pelino eccessivo.
0: Al suo fianco lavora il primo ufficiale Rino, convinto che ogni problema possa essere risolto premendo un pulsante a caso come fa qui in regia.
1: Sì, è il mio approccio alla vita.
0: Nella sala motori invece regna il meccanico Emiliano Bonini, capace di riparare qualsiasi guasto usando un nastro adesivo, una chiave inglese e una fetta di pizza avanzata.
1: È il MacGyver di Acilia, per intenderci.
0: La giornata scorre tranquilla, troppo tranquilla. All'improvviso un suono. Il radar impazzisce.
1: Generale, abbiamo intercettato un segnale sconosciuto.
0: Geppo osserva il monitor. Sul display compare una scritta inquietante: non aprite quel contenitore. Naturalmente Geppo ordina: apritelo!
1: Ma c'è scritto di non farlo.
0: Dopo 3 secondi tutta la nave viene avvolta da una misteriosa luce verde. Dal contenitore esce una gallina.
1: Nello spazio.
0: Ma non è una gallina normale.
1: No.
0: Ha 3 occhi e 4 ali.
1: Ecco.
0: Un'espressione decisamente minacciosa. La gallina guarda i tre, sorride e poi pronuncia una sola ed unica parola.
1: Quale?
2: Finalmente!
1: Oh mio Dio, ma che spavento, io ho paura.
3: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Le 8:19 Lady Gaga, Dici Runaway. Questa è Dimensione Suono Roma. Non siamo soli stamattina,
1: no, mai,
0: Ci sono i nostri gladiatori al 393 0119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Ah, ma lavorate pure voi oggi, lavoro pure noi oggi, che
1: soprattutto
2: festa.
1: Noi
2: vabbè, tanto bella, oggi la pagano doppia,
0: tripla,
2: è festivo,
0: pulciano
2: da poco il principale Rio.
0: Ognuno ha il suo principale con i suoi pregi e i suoi difetti.
1: Hai capito?
0: Restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo subito con Antonio Giuliani.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Cosa amo di più?

0: ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Ci attende un lunedì inizialmente stabile, ben assolato su tutto il Lazio. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sulle zone montuose, ma in rapido esaurimento. Il caldo si farà sentire sulla regione, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 36 gradi. E lo stesso scenario meteorologico poi lo ritroveremo nella giornata di martedì, con possibili temporali sulle zone montuose, ma che tenderanno isolatamente a sconfinare anche in pianura. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: oggi dobbiamo andare,
1: certo,
0: perché
1: vi dimostriamo che non siamo gli unici a lavorare, eh?
0: No, andiamo.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
4: Antonio.
5: Allora ragazzi, eccolo. Allora, ieri è terminata la fase a gironi del campionato del mondo del gioco con la palla fatto con i piedi.
0: I mondiali.
5: Sì, quelli là. E pensando ai piedi mi sono reso conto che questi nel nostro immaginario collettivo li abbiamo sempre presi come, diciamo, una sorta di emblema per offendere qualcuno, è vero o no? Cioè, sì, nessun'altra parte del corpo è presa come sfottò. Cioè, tipo, se qualcuno ha una brutta calligrafia, ma che scrivi i piedi?
0: Con i piedi. Oppure magari pure quando fai una cosa di sbagliata, no?
1: Fatta con i piedi.
5: Fatta con i piedi. Oppure uno che non merita il rispetto degli altri. Una come te ci vuole che lo lasciano a piedi. che è reputato un inetto. Ma quello è uno scarparo, lascio perdere. No. Ma soprattutto nel gioco del social si dice spesso: mamma mia, c'ha i piedi fucilati. Ora, tutto questo per farvi capire che noi italiani di sicuro non abbiamo i piedi, come posso dire, invertiti. Ma nonostante questo, noi siamo a casa.
0: Noi,
5: e ai piedi invece di scarpe diciamo a pantofola d'oro, ma solo a pantofola.
1: Senza oro.
5: Bravissimo. E ai sedicesimi di finale ci sono Ecuador, Algeria, Bosnia e Erzegovina, sono passati, Repubblica Democratica del Congo, l'Egitto e anche Capo Verde. Cioè,
0: perché poi col mondiale allargato, Antonio, tante cose.
5: Si è allargata pure i piedi, però, cioè, nel senso, ci vanno pure i piedi. Io per carità non voglio. Per carità, non voglio dire che non se lo siano meritato, ma essendo un appassionato di questo sport, ho visto quasi tutte le partite e la maggior parte dei calciatori, più che i piedi fucilati, ci hanno proprio a destra al posto del sinistro, cioè gli sono scambiato posto, capito?
0: Li stanno montati al contrario.
5: No, stavo vedendo l'Egitto, tolto Salah, Mohamed Salah e qualcun altro. E gli altri al posto dei piedi c'hanno la forma dei piramidi, capito?
0: Sì,
5: appunta, appunta.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo indietro nel tempo. 1984, l'anno dello Swatch e l'anno dei Levi's 501.
2: Ma è anche l'anno in cui Freddie Mercury con i suoi Queen portano al successo Radio Gaga. Sul volume!
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: apriamo la seconda finestra gioco in questo lunedì mattina. Anche se di festa, noi mettiamo in palio sempre la nostra maglia.
1: 393 0119 119, questo è il numero che vi occorre per prenotarvi. Fatelo adesso, invia un messaggio con la parola arena, ti chiamiamo noi e vieni qui in diretta insieme a noi.
0: La maglia ufficiale della sveglia dei gladiatori, quella con su scritto ridi e gratis, il motto che ormai ci appartiene. Quindi
1: giusto, miglior motto non potevamo trovare. Guarda,
0: fatevi sotto, inviate la vostra candidatura ora al 393 0119 119, basta un messaggio scritto o vocale con la parola chiave arena.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, mi diverto.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Goal! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: Che succede? Che succede?
1: Non so se hai seguito, ma El Shaarawy si è sposato.
0: Ah, sì, sì, come no? Ho visto le foto, ho visto
1: con
0: le foto.
1: Ludovica Pagani, il sì, matrimonio sì, a Frascati, quindi zona Castelli.
0: Zona Castelli, sì, sì. C'era la Scaiola? È stata invitata?
1: No, non è stata invitata.
0: Lei lì è residence, no?
1: È stata invitata, però una conoscenza del nostro programma, sì, Giorgia
0: sì,
1: Proietti.
0: Sì. La nostra ex inviata era sul posto.
1: Era sul
0: poi
1: posto.
0: Ci faremo raccontare, più tardi la chiamiamo.
1: E poi, a proposito di proposta di matrimonio, anche durante il concerto di Max Pezzali all'Olimpico di Roma c'è stata una proposta.
0: Negli ultimi anni,
1: guarda,
0: negli ultimi anni è usanza, sì, fare questa cosa.
1: È un bel
0: sia
1: trend,
0: sul palco che tra il pubblico, no?
1: Anche perché poi tutti gli altri, anche se non li conoscete, comunque sono coinvolti.
0: Ma certo, no?
1: In questa cosa, e magari ti danno anche una mano.
0: Sì,
1: foto,
0: poi c'è sempre poi quella gogliardia, no?
1: Guarda che bello.
0: Guarda che bello, però.
1: Si sono sposati tutti, hanno lasciato spazio a loro due. Lei ha detto sì. Ecco, questa era la cosa più importante
0: dai,
1: da specificare.
0: L'amore trionfa sempre, io lo dico.
1: Chiudiamo il trittico anche con le nozze di Francesca Michelin.
0: Ma si è sposata pure lei, eh?
1: Non siamo a Roma, siamo per le vie di Bassano del Grappa. Con il marito Davide Spigarolo.
0: Sì.
1: I due si sono conosciuti nel 2022.
0: Sì, e sono passati con la Vespa subito dopo la cerimonia in Vespa. A proposito di Vespa, questi giorni c'è il raduno per l'80ennale della Vespa.
1: Sì, c'è stato.
0: E girando ho visto tantissime Vespe con tutte le targhe di tutto il mondo, che bello!
2: La sveglia dei gladiatori.

0: più luck, babe. Le 8:53, gladiatori, buongiorno. Questa è Dimensione Suono Roma. Vi diamo un aggiornamento anche per quanto riguarda una pensilina nel caso specifico, ok? Che sta facendo tanto, forse troppo discutere perché è stata montata al contrario.
1: Allora, no, parliamo pure delle pensiline, quelle classiche dell'ATAC, dove sono le fermate dell'autobus. No?
0: Esatto.
1: Praticamente sono state progettate in modo che fanno ombra dietro e non sotto. Allora, io vi dico una cosa. Allora, io non lo so.
0: Questo è il paese più bello del mondo.
1: Io nella mia vita
0: non abbiamo rivali.
1: Io nella mia vita non ho mai disegnato la pensilina, no? Perché per carità, cioè io ho disegnato tante cose,
0: magari però, pure quando stai al telefono, no?
1: Esatto,
0: che ti prende la cosa che inizi a scrivere, non è che ti metti a disegnare la pensilina.
1: Quando si progetta un oggetto, no? In genere si chiama una persona che ha studiato quell'arte, no?
0: Giusto,
1: la tecnica, l'architetto, il disegno, l'architetto,
0: l'ingegnere.
1: Se tu progetti una cosa che ti deve proteggere dal sole, però l'ombra la fa all'esterno fuori dietro, probabilmente o hai preso la laurea a calci oppure hai sbagliato il disegno. Ma
0: vabbè,
1: possibile che prima
0: però,
1: che
0: come fai sbagli,
1: sì, però dico, è possibile che prima di metterla in atto, prima di dare il via a farle costruire, nessun altro
0: allora
1: con una laurea ha dato una controllata a queste cose?
0: Quali sono i tempi di attesa degli autobus a Roma? Sono tempi di attesa dilatati,
1: si possono dilatare
0: perché c'è tanto traffico. Ora tu mi devi spiegare, in tutto quel tempo che hai a disposizione, che ti costa spostarti dietro?
1: Il problema è che se tu ti sposti dietro, no? E passa l'auto e non vede nessuno, va dritto e tu l'auto lo perdi, dopo te devi mettere a correre, quindi dopo cominci a sudare queste giornate del genere.
0: Allora, poi sali a bordo, l'aria condizionata rotta,
1: non funziona, poi dici che cominci a sbroccare, dopo succede qualcosa di brutto.
0: Ragazzi, no, che paese incredibile il nostro, guarda.
1: Porca miseria, dai.
0: E c'è stata una polemica, no? Perché poi anche il consigliere leghista ha utilizzato, insomma, la storia della pensilina per attaccare l'amministrazione Gualtieri.
1: È come se vai a bere una fontanella, te pieghi e l'acqua esce dietro.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna.

0: campagna della Regione Lazio.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Dalle 23 di oggi fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Dopo un importante processo di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio è stato riconsegnato alla cittadinanza l'Auditorium Albergotti, spazio culturale nel municipio 13, interamente ricostruito a seguito dell'incendio del 2016. Oggi lo spazio offre una sala polifunzionale per concerti, spettacoli, mostre e convegni. L'inaugurazione è giovedì alle 21 con concerto gratuito. Dopo 47 anni la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali a partire dal 2 luglio. Info su comune.roma.it.
3: Di nuovo in redazione c'è Salvatore Lordi in questo lunedì per tutte le ultime dalla Capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Continuano i controlli straordinari a tutela del decoro urbano e della salute pubblica. Sotto la lente della polizia e delle ASL l'attività commerciale nel quartiere Colombo. Ad una pizzeria è stata scattata la sospensione temporanea dell'attività e una multa di 2.000 euro. Hanno preso il via dal quadrante casse ai lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale che fino alla prima metà di luglio interesserà numerosi quartieri del 15° municipio. Miglioriamo la sicurezza e la viabilità di molte strade interne, ha detto il presidente Torquati. È stata approvata dalla Regione Lazio la graduatoria dell'avviso pubblico per l'erogazione dei buoni servizi di assistenza per persone non autosufficienti. Oltre 1.200 i beneficiari, fa sapere la Regione, per un importo di circa 10 milioni di euro. Lo sport, il nuoto, al trofeo Sette Colli Simona Quadarella fa tris, vince anche i 400 stile libero. L'azzurra si è imposta precedendo Elisa Pignotti e la brasiliana Paola Eitman. Record italiano per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Gladiatori, buongiorno.

0: lunedì 29 giugno 2026 a tutti, buona festa a chi oggi a lavoro non è andato perché a Roma si celebrano i santi Pietro e Paolo.
1: Buona festa alla nostra città, i nostri santi patroni. Oggi tanta tanta festa, tante persone che ne approfitteranno di questo giorno per recarsi al mare.
0: Vero.
1: Oppure magari stasera per farsi due passi in centro, perché stasera c'è la giostra, eh? C'è la giostra di Castel Sant'Angelo, non ve la perdete, che è uno spettacolo meraviglioso.
0: Tradizione imperdibile. Io vi ricordo il numero 393 0119 119. Vi ricordo anche il menù di quest'ora, perché tra poco ci colleghiamo con Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar questa mattina, non da Ostia ma da un posto.
1: Non dare ancora scoop, perché sarà una cosa molto molto bella, molto molto bella, e piacerà tanto agli appassionati di motori. Non aggiungo altro,
0: vi faremo una sorpresa e poi ci sarà anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Pronti a iniziare?
1: Dai,
0: forza, andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Roma, è pomeriggio, in una giornata calda come queste c'è una coppia che sta camminando. A un certo punto l'uomo, in preda a una crisi di calore, prende e sviene a terra. La moglie, impaurita e preoccupatissima, fa: aiuto, aiuto, c'è un dottore. Si avvicina subito un tizio e fa: sì, salve, sono un dottore in ingegneria, la prego, mio marito sta male, faccia qualcosa. Questo se la guarda e fa: allora, supponiamo per assurdo che suo marito non stia male.
3: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: martedì a tutti. Buongiorno. Gladiatori, andiamo nel cuore della capitale proprio oggi che si celebra San Pietro e Paolo, lo facciamo con Eleonora Scaiola. Ciao Ele, buongiorno.
1: Ma buongiorno amici, buongiorno a tutti.
0: Eccola.
1: Allora io sono in un luogo iconico, ecco, di Roma, forse veramente il monumento simbolo. Intanto saluto i turisti che mi guardano, io sono nella macchina col microfono.
2: Svela,
1: sono davanti, ecco, davanti al Colosseo, sono proprio in zona Colosseo.
2: Che fai,
1: da Oppio Caffè, aspettate che mi sono persa la via, ve la dico subito. Oppio Caffè, via delle Terme di Tito, 72, Roma. Allora, okay, ragazzi, vi dico, io questa mattina ho una missione.
0: Aspetta,
1: per tutta la...
0: Mettiamo, vai, un po' di ordine, perché tu ormai sei sempre lì ad Ostia per chiacchiere da Bar Summer Edition. Com'è che sei ritornata,
1: bravo,
0: in città?
1: Cosa ci faccio io in città? Allora, vi voglio fare questa mattina e mercoledì, vi farò delle anticipazioni per uno degli eventi più importanti che si svolgerà proprio qui a Roma, il Rally di Roma Capitale.
2: Ah,
1: quindi sarà un evento incredibile dal 3 al 5 di luglio. Io e Geppo, tra l'altro, prenderemo parte ad un'experience legata, non so se vogliamo già spoilerare, Geppo.
2: Ma sì, sì, diciamolo, dai, diciamolo che è bella, una cosa veramente molto divertente, soprattutto per me che amo i motori, eh.
0: Cioè, ma salita a bordo della macchina?
1: Bravo!
0: No!
1: Esatto!
2: Faremo un'esperienza, poi faremo un giro nei paddock, nei box, conosceremo i piloti, vedremo, diciamo, e toccheremo con mano le auto da rally, è una cosa fantastica.
0: Mamma,
1: ragazzi, e noi saliremo e andremo, non so, sparati a quanto in pista, con le tutine, tutti i fighetti, no, tutti giusti.
0: Ragazzi,
1: abbiamo firmato lo scarico di responsabilità.
2: Ecco. Sì, sì.
0: Non guidate voi, giusto?
2: No, se guidiamo noi, guidiamo poco.
0: Esatto.
1: Voi no, fate, io voglio arrivare.
0: Okay.
1: Voglio arrivare viva. No, quindi proprio per questo motivo io adesso arriverò da Oppio Caffè, dove ci aspettano già tutto il team di Motorsport Italia, di Rally Roma Capitale. Insomma, ci faremo una bella chiacchierata per quanto riguarda l'evento che a breve avverrà in città.
0: Sì.
1: E nel frattempo, ovviamente, poi capiremo anche qual è il mood. Ci sono un sacco di gadget, come sempre, le colazioni e un sacco di turisti. Quindi coinvolgeremo un po' tutti.
0: Quindi voi sarete Tommaso, ok?
2: No.
1: Che vuol dire?
2: Non conosci il famoso video.
0: Se amate il rally, voi siete Tommaso, sarete. Che ti avevo detto, Tommaso?
2: Ecco.
0: Vabbè.
2: Esatto.
0: Eleonora, ci sentiamo dopo.
2: Ciao,
1: a dopo.
0: Ciao.

0: Flash, alle 9:18, Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: A proposito di Salmo, oggi è il suo compleanno, tanti auguri.
1: Auguri, auguri Salmo, lui è forte, forte, forte.
0: Un grande performer.
1: Mi piace molto.
0: Un animale da palcoscenico, ha aperto anche il Firenze Rocks e lo ha fatto confermando il suo stile, ragazzi.
1: Pensa,
0: inimitabile.
1: Addirittura qualcuno ha detto che il suo concerto di apertura è stato meglio quello della guest star che è arrivata dopo.
0: E chi è la guest star che è arrivata dopo?
1: Dopo te lo dico.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: quindi alla Visarno Arena durante il Firenze Rock, Salmo ha aperto Lenny Kravitz.
1: Sì, sì, sì.
0: Alcuni è piaciuto di più.
1: Ad alcuni è piaciuto di più il concerto di Salmo. Comunque, quelli sono sempre gusti musicali.
0: Certo,
1: e
0: certo.
1: Si sa, i gusti non si discutono.
0: L'imbarazzo della scelta, tra Salmo e Lenny Kravitz, come caschi bene.
1: No, ma quello sì, assolutamente.
0: Restate con noi, piccolissima pausa alle 9:21 e poi torniamo con Antonio Giuliani. Go!

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info ad alessandroegalli.com.

0: Dimensione Suono Roma, le 9.27, Geppo e Rino De Niro con voi fino alle 10 e ora, come promesso, da 2 passiamo a 3 perché c'è Antonio Giuliani, andiamo!
1: Giuliani Doc!
2: Estate!
3: Antonio!
0: Eccolo!
4: Ragazzi! Buongiorno.
0: Ciao Antonio. Ciao.
4: Com'è mi avete chiamato?
0: Oggi è lunedì Antonio.
4: Però poi... è festa, no? Diciamo che.
3: Non per noi, lo sai, non che la radio non si ferma mai, no?
4: Ah, non si ferma mai.
0: È festa,
4: certo.
0: Perché si celebrano i santi Pietro e Paolo.
4: Come no? Come noi
0: a Roma tanti non lavorano stamattina.
4: Tanti, cioè.
0: Noi no.
4: Noi lavoriamo sempre.
0: Ma perché, scusa, questo è il lavoro.
4: Perché? Perché?
0: È un privilegio portare il sorriso nelle macchine, nelle case dei romani, è un privilegio, è un
4: ma
0: onore.
4: Se tutti oggi non lavorano in macchina, chi ci sta? Non ci sta nessuno, allora voi me lo dicevate e io mi collegavo mentre che stavo in macchina, facevo finta di niente, dicevo oh, ragazzi vi sto ascoltando, bravi, ci sto solo io sul raccordo, capito?
0: Infatti non c'è tanta gente in giro, te lo confermo.
4: E te lo credo, ha detto te che non lavorano. Scusa, poi insomma oggi sappiamo tutti, insomma, San Pietro e Paolo, i due santi di Roma, no?
0: Allora,
4: e poi l'Italia, diciamo l'Italia proprio in sé, tutta la nostra bella penisola, noi siamo il paese dei santi, cioè in qualunque paesino si va, sì, in qualunque paesino dell'Italia si incollano i santi, cioè noi ancora si incolliamo i santi, capito? Cioè vedi ste processioni con la gente che si incolla il santo, perché giustamente no, perché in altre parti d'Europa soprattutto, del vecchio continente, non tutti lo fanno, noi pure in qualche periore, pure in qualche quartiere si incollano il santo,
3: senti,
4: capito?
3: Allora, scusa, una domanda, sei mai stato a vedere la girandola di Castel Sant'Angelo nella tua vita?
4: No. Che cos'è?
3: No, quello è lo show di fuochi d'artificio che prende, diciamo, spunto dal passato, si faceva anche nei tempi molto remoti, è molto molto famosa, eh?
4: Ah, non lo sapevo, quando c'è?
0: Stasera.
4: Ah, no, già sapevo, mi sto a vestire.
0: Prepara.
4: Come no, a pelle d'oca c'ho proprio, posso mancare, no, vabbè, sicuramente sarà una bella cosa, poi insomma, come dicevo, si festeggia, e stavo dicendo, parlando di festeggiamento, in questo caso, tu hai elencato i botti, no? Perché i botti poi botti. I famosi a Roma dicevano andiamo là che ci stanno i botti. No, cioè, i fuochi d'artificio no, fanno i botti.
0: Neanche lo spettacolo pirotecnico.
4: No, vabbè, pirotecnico, no, te sei andato. No, ma ci stanno proprio i tramvoni, i bomboni, tirano. Ma chi li tira? Ma che ne sa, qualcuno li tira. Guardate. No, perché te dico, Maria, mi sono arrivati tutti questi zampilloni.
0: Ma sono quelli per le zanzare, no?
4: Sì, quelli per le zanzare. Guarda, oh, lava la macchina da qua sotto che te la cogeno. Perché? Uno non ha vedere i fuochi d'artificio, se ti preoccupa la macchina.
3: I fuochi d'artificio
4: stanno
3: quelle tre botte finali.
4: Sì, quelle che se ne fai due, dice no, se a saperlo non venivo. No, se no, delle volte ne fanno due, dice se no, mo faccio io, mo piano rincorsa la macchina, te un pieno, il terzo botto lo faccio io. Che se ne fai due, rosicano.
3: Rosica.
4: Allora, dicevo, e siccome parlavo insomma di processioni, ma voi a Roma avete mai stata la processione di San Pietro e Paolo? No.
0: Io no.
4: E perché? Capirai, qui a Roma noi proprio l'arte dell'incollo. Quante volte ho sentito di sì, ma che sono un collo? Ma che se no do un collo di te, io ti do una mano, ma do un collo di te.
0: Quindi portarlo in spalla, no?
4: Capirai, i nostri sono pure due. Dopo dicevo, abbiamo solo San Pietro e San Paolo. O San Paolo via a metro, c'è la fermata, via a metro.
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su Dimensione Suono.

0: Ritmic History 80.
1: Ritorniamo di nuovo nel 1984, l'anno in cui Angela Lansbury vestì per la prima volta i panni dell'iconica scrittrice detective Jessica Fletcher.
2: Tornava lei, moriva qualcuno. In quegli anni, Lee Mal con Neverending Story.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: il mi pianti con la storia infinita, la quando storia il cavallo infinita, rimane sì, incastrato nel fango, ho pianto giorni interi, guarda.
1: Buongiorno Geppo e Rino.
2: Buongiorno.
1: Non vi preoccupate, ci sono io alla radio che vi ascolto, Monia da Montalto, e sto
2: ciao,
1: lavorando
2: Monia.
1: Insieme, vi salutano i cagnolini che lavoro dentro in canile, come
2: bello,
1: al solito, ve l'avrò detto un milione di volte, ma sono sempre ripetitiva, io vi ascolto tutti i giorni.
2: Grazie.
1: Va bene, buongiorno a tutti, ciao ciao.
2: Salutaci tutti i tuoi cagnolini, aspetta
0: Io voglio andare a trovare una volta.
2: Però i cagnolini pure ci stanno ascoltando, loro se parliamo così non ci capiscono.
0: Un saluto per loro,
2: non
0: mette tu maschi vicini,
2: dividili. La sveglia di

0: ancora ci sono i nostri gladiatori, non stiamo parlando così ai 4:20.
1: Ma quale 4:20?
0: 393 0119 119.
2: Ciao Geppo, ciao Rino da Carolina. Io direzione ospice dalla mia mamma. Vi sto ascoltando anch'io silenziosamente e con felicità. Tanti bau saluti agli amichetti quadrupedi. Io sono Cesaura con la mia dolce Pino. Ciao, buona giornata e buon San Pietro Paolo.
0: Ciao Carolina, salutaci la mamma, eh.
3: Certo. Gladiatori, buongiorno. Anis, direzione la Vispoli. Ciao, oggi Anis. Ieri e oggi tutto mare e domani si ricomincia, quindi oggi ce la godemo. Buona giornata.
0: Vedi, tu che puoi, goditela anche per chi non può farlo.
1: Giusto.
0: Restate con noi, piccolissima pausa e poi chiacchiere da bar, edizione speciale, perché continuiamo a parlare del rally di Roma Capitale.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: piangere da bar.
1: In questo lunedì 29 giugno non può mancare l'appuntamento con Eleonora Scaiola. C'è chiacchiere da bar dal centro di Roma.
2: Applauso!
3: Oggi è tanto bella pausa.
2: Ah, ragazzi, è tutto stupendo.
1: Ma siete tantissimi.
2: Siamo veramente tantissimi da Oppio Caffè, Via delle Terme di Dito 72. Un gruppo d'amici meraviglioso, proprio guardando il Colosseo. Io sono con un'altra meraviglia, un orgoglio nazionale, Bruno De Pianto, team manager di Motorsport Italia, che è la struttura che organizza Rally di Roma Capitale. Buongiorno, caro Bruno.
4: Ciao, Bruno. Buongiorno a tutti, ragazzi.
2: Ciao,
4: buongiorno. Buongiorno.
2: Come stai? Come stai? Che ti abbiamo fatto fare applausi, abbiamo fatto ballare.
4: Ma diciamo che questa atmosfera è assolutamente super coinvolgente. Speriamo che lo sia anche il rally, quindi vi aspettiamo tutti.
2: Senti, allora, Bruno, sicuramente. Vai, vai,
3: ecco,
2: Gepo, vai.
3: Io e Eleonora sabato saremo, diciamo, nel paddock. Ci sei tu?
4: Sì, assolutamente, avrei voluto mettere in macchina anche te, purtroppo mi hanno detto che te la sei svignata.
2: È troppo prezioso.
1: Esatto, il futuro di questa terra, di questa nazione dipende da Geppo, quindi dobbiamo tutelarlo.
3: Voglio stringere la mano a Bruno venerdì quando ci incontreremo e mi spiegherai tutto il mondo del rally, perché sono veramente curioso.
2: Ma... Allora, tra l'altro io vorrei sapere qual è la differenza, Bruno, tra il rally ed un altro motorsport?
4: Ma diciamo che il rally è un motorsport che va dalle persone, quindi noi prendiamo le macchine e le portiamo in mezzo alla gente, non devono andare nei circuiti, giusto, pagare un biglietto. Questo è d'ingresso gratuito ed è fantastico perché le persone possono apprezzare il motorsport gratuitamente.
1: Bruno, ci senti, racconti l'importanza di venire qui a Roma, no? E portare il rally nella città più bella del mondo.
4: Ma guarda, è una cosa fantastica perché sai, Roma è una città particolare, riconosciuta in tutto il mondo, il Colosseo è un monumento unico, noi ci facciamo la prova spettacolo grazie anche al Comune di Roma che ce lo permette, tantissimi tifosi, una gara partecipatissima per cui non rimane altro che seguire veramente la gara.
2: Esatto, tra l'altro si partirà il 3 luglio proprio da qui dal Colosseo e concluderemo invece il 5 con le frecce tricolori, concluderemo però in un'altra zona, in Via della Conciliazione.
4: Corretto, quindi partiamo dal Colosseo, arriviamo a San Pietro, facciamo toccare con mano a tutti i partecipanti le bellezze di questa città e ripeto, poi c'è un aspetto sportivo grandissimo, abbiamo un campione del mondo, un campione europeo, un campione italiano in carica. Ottimo. Tra l'altro tu salirai col campione italiano in carica, quindi Gian Domenico Basso.
2: Sono emozionatissima. Tra l'altro, ragazzi, vi faccio questo spoiler: Bruno mi ha già fatto vedere l'equipaggiamento proprio che dovrò indossare tra tutte ignifughe, tutte cose. Praticamente sto andando in montagna a sciare. Però sono felicissima.
3: A bordo ha voglia a strillare. Lì
4: sì, infatti, sì, sì. Tra strilli e caldo. Puoi fare
2: non c'è l'aria condizionata.
3: Ma quale aria condizionata? La macchina da gara quella.
1: Alla fine,
4: assolutamente. 75 gradi previsti in macchina in quel momento. Lei vestita da sci, quindi ci sarà assolutamente da ridere.
2: Ragazzi, mi toglierete di torno senza neanche troppo sforzo.
1: Infatti,
2: ci voleva Bruno per levarmi di mezzo.
1: Bruno, dobbiamo fare come i piloti di Formula 1 che si pesano prima della gara e dopo.
4: Esatto. Facciamo così. Facciamo così, esatto.
2: Allora, ragazzi, rally di Roma Capitale dal 3 al 5 di luglio. Sì,
1: io ricordo che sul sito rallydiromacapitale.it c'è il conto alla rovescia. Quindi
2: yes.
1: 3-5 luglio 2026.
2: Tutto gratuito, vi aspettiamo anche io e Gemmo. Io forse un po' meno, Bruno e tutti i grandi professionisti di questo incredibile sport. Ciao ragazzi, a domani.
1: Ciao ragazzi,
4: grazie.
1: Grazie a voi.
5: Sole, musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
6: Estate.

0: Questa canzone la dedichiamo ai nostri ascoltatori. Simply the best, semplicemente i migliori. 393 0119 119, spazio ai gladiatori.
1: Ciao Gippo, ciao Rino, ciao Emanuela. Oggi ciao. Festa perché San Pietro e Paolo, come avete detto, ma faccio la babysitter alla mia nipotina. Ciao, vi ascolto sempre.
0: Hai capito Emanuela? Emanuela è la zia, quella figa, la zia cool, sì, che fa anche da babysitter. Brava.
2: Buongiorno Giorgio e Sabrina. Ciao. Ti ascoltiamo, stiamo facendo

0: il cammino di Santiago.
1: Bello,
0: ciao, ci tenete compagnia in questa
1: grazie.
0: Lunga camminata. Ciao,
1: mandateci
0: buona domenica
1: le
0: a tutti.
1: Foto.
2: No, più
1: caldo, le foto.
2: Mi raccomando, idratatevi che fa caldo.
1: Vabbè, magari lì in quelle zone con la montagna, un po' di verde.
2: Ma quale montagna? Fa caldo
1: respirare.
2: Pure in Germania, sto periodo, come hai sentito al telegiornale.
1: È vero, è tutta l'Europa stretta.
2: Anzi,
1: nella morsa.
2: Più al nord
1: caldo.
2: Vai, più fa caldo, incredibile.
1: Caldo record, ma non vi preoccupate perché noi continuiamo a resistere anche grazie all'arrivo di Gianmarco Gallari.
2: Esatto,
1: eh.
2: Una ventata di freschezza direttamente.
1: Il
2: qui.
1: Nostro condizionatore umano. Quanto è bello Gianmarco Gallari. Grazie per essere qui con noi anche questa mattina.
3: Grazie a te di esistere, oh, caro Rino.
2: Ma che sono tutti questi complimenti di lunedì mattina?
1: Tutti Gianmarco, questi salamelecchi qua, ma che?
3: No, ti spiego, si avvicinano le ferie. Siamo anche più felici, di conseguenza
1: ecco.
3: Più buoni. Quello.
1: Quindi stiamo riacquisendo quella leggerezza.
2: Ecco, spiegato l'arcano.
1: Gepperino e De Niro vi salutano, vi diamo appuntamento a mezzanotte e poi.
2: Domani mattina alle 6 punto torniamo con la puntata del martedì, forza!
1: Gioia infinita a tutti!
2: Peace and love.
1: Ciao!
4: Noi ci sentimo domani! Ciao!
5: Il ritmo della capitale non è solo musica.
6: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
13: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
14: La Regione Lazio informa.
15: La Regione Lazio da oggi lancia Pazzesco. Si tratta del nuovo concept creativo della campagna di comunicazione per diffondere le funzionalità del fascicolo sanitario elettronico. I servizi offerti dall'FSE 2.0 sono raggiungibili dal portale salutelazio.it, dove è possibile custodire tutte le informazioni sulla propria salute come referti e prescrizioni. Si potranno anche effettuare prenotazioni e ricercare strutture, tutto in massima comodità. Il commento del presidente della Regione Lazio Rocca.
16: Rivolgo una appello a tutti i cittadini del Lazio. Esprimete il consenso all'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico. Nel pieno rispetto della privacy, questo strumento permette ai professionisti sanitari di avere una visione più completa della storia clinica del paziente, migliorando la continuità assistenziale, la tempestività e l'appropriatezza delle cure. In un unico spazio digitale si possono trovare referti, prescrizioni, esami, documenti clinici, ma anche effettuare prenotazioni e individuare più facilmente le strutture sanitarie del territorio.
17: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
18: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vendevano in Africa o Medio Oriente mezzi da lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia. Sequestrati mezzi per 1.800.000 euro. Il triplice omicidio a Roma, domani al quartiere Casalotti, la fiaccolata in memoria delle vittime. Intanto è caccia al killer della famiglia bengalese. La polizia ha divulgato la foto del presunto autore, si continua a cercare anche vicino al luogo del delitto. Un telefono cellulare nascosto all'interno della cella, nuova indagine su Angelo Travali o ai vertici di un'organizzazione criminale operante nel territorio pontino. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Roma, l'apparecchio è stato rinvenuto nel carcere di Benevento. Oggi a Roma è la festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina Via della Conciliazione è coperta di petali della Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco, e questa sera sarà di scena a Castel Sant'Angelo con la sua storica girandola. Borse, quelle europee, aprono miste all'insegna della cautela dopo che Iran e Stati Uniti hanno concordato di fermare gli attacchi reciproci in attesa dell'incontro di domani a Doha. Milano apre piatta a più 0,01%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
19: You know what time it is. Le 10:03.

0: opzioni.
1: Eccoci qua, che giornatina ragazzi, lunedì 29 di giugno, Santi Pietro e Paolo, buongiorno a tutti quanti romani, sono Gianmarco, oggi festa, relax, pace, lo so, non per tutti purtroppo, e noi che ci siamo

di farvi passare una bella giornata, sia che sia di lavoro che di relax. Stamattina mi sono alzato con soltanto un pensiero in mente e voglio condividerlo con voi tra poco.

0: di mattina che passeremo insieme fino alle 13.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Tuo DNA, col mio DNA.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Cosa amo di più dell'estate?

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione suono.

Beautiful Moms, Jack Jones di I Got You dall'estate del 2014, invece del lunedì 29 di giugno di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti da Gianmarco, mamma mia quanto entusiasmo. Festa dei Santi Pietro e Paolo, giornata di festa speciale per noi romani. La città neanche troppo vuota prima mentre venivo in radio, ma io lo so che vi state godendo comunque questa giornata in tanti. Io stamattina personalmente mi sono svegliato con una voglia incredibile di piscina, o comunque fare un bel tuffo in acqua. Sì, proprio questo, grazie regina. Per ora giorni di mare zero per il sottoscritto, però io sono sicuro che non sono l'unico e che oggi è l'occasione perfetta per tanti di voi all'ascolto, anche più ritardatari da questo punto di vista, per diciamo inaugurare la stagione del mare, della spiaggia, della piscina, di quello che volete. E a proposito di bagni, che notizia che ho.

0: era Like a Prayer.
1: Kerdaie sia con te.
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
8: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
9: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
8: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: ragazzi, è tempo di musica nuova in questo lunedì mattina. Un successo firmato Alesso, il DJ svedese che torna a collaborare con Riot Head e compagni. Sì, esatto, proprio One Republic. La nuova si chiama In Your Eyes.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Alessio da Bagni al Mare, rinfrescare il tutto ci pensa la novità di Alessio Republic in Your Eyes, qua su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, le 10.44. Dicevo, stamattina mi sono alzato con una grandissima voglia di fare un bel tuffo, un bel bagno, che sia mare o che sia piscina, poco importa, no? Che ti dia quella sensazione di relax, di rigenerazione. C'è proprio un paese, l'Islanda, che ha costruito un'intera cultura attorno ai bagni.

Ad oggi su Dimensione Sono Roma, ecco, parlavamo di bagni in quest'ora, tuffi al mare, in piscina, nella selvaggissima Islanda vanno, che è una meraviglia, i bagni per rigenerare corpo e mente, cioè c'è proprio questa tradizione millenaria, di recente addirittura riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Praticamente la gente va in queste piscine naturali o artificiali e pratica il rito dello Skjol, che è un'esperienza sensoriale di 7 fasi. È praticamente basata sull'alternanza di immersione nell'acqua calda, poi acqua fredda, vapore, calore secco, aria fresca, doccia, scrub, addirittura con l'applicazione di un esfoliante per il corpo realizzato con un sale marino che rigenera la pelle. E poi, attenzione, dulcis in fundo, il Saft. Che cos'è? È un delizioso e rinfrescante elisir analcolico a base di bacche locali. Completato il percorso, molte di queste piscine, di questi spazi, prevedono anche una bella abbuffata, una bella cena, per non farsi mancare nulla, chiaramente, a base di pesce. E la gente si sente meglio fisicamente, mentalmente, ci si sente più leggeri, con zero stress. Io direi che un rituale del genere servirebbe di corsa, d'urgenza, anche

Gali Merken Cremonti, Good Times su Dimensione Suono Roma. Prosegue l'ottimo tempo in compagnia della nostra musica, delle hit più ritmate dal 90 ad oggi e anche dell'informazione. Tra un istante saremo proprio in redazione.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
6: Buon lunedì alla redazione. Sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vendevano in Africa o Medio Oriente mezzi da lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia, sequestrati mezzi per 1.800.000 euro. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Un telefono cellulare nascosto all'interno della cella, nuova indagine su Angelo Travali, ai vertici di un'organizzazione criminale operante nel territorio pontino. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Roma, l'apparecchio è stato rinvenuto nel carcere di Benevento. La festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina via della Conciliazione coperta di petali della Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco. Questa sera invece sarà di scena Castel Sant'Angelo con la sua storica girata.

0: Mendola. Cultura, ultima settimana dei Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, quest'anno dal titolo Radici. Stasera l'appuntamento alle 21.30 sarà con Ballads, elogio della lentezza con la voce di Raffaella Misiti e il racconto di Arianna Gaudio. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: C'è un lago che non restituisce un corpo e un pozzo nero che restituisce invece orripilanti umori. Il lago è quello di Vico, in cui è caduto o probabilmente si è tuffato, avendo poi un malore, il marito del ministro per la famiglia Roccella. Da 48 ore si draga, si cerca nel lago di recuperare il cadavere, non ci sono speranze di tipo diverso. Non c'è speranza neanche di redenzione per quelle teste vuote e peggio, che invece dal pozzo nero dei social hanno cominciato a insultare, a ironizzare, a scrivere cose orripilanti sul ministro, sullo stesso marito, sulla situazione. Ora, non c'era nessuna illusione che i social non fossero anche questo, il contenitore degli umori peggiori. Ma viene da chiedersi se condividiamo davvero l'aria caldissima di questi giorni e in generale l'aria che respiriamo con queste persone. Se davvero esistono, se non sono dei mettimali senza nome, con un nickname dietro a cui non c'è nessuno, se non la volontà di irridere, ferire, far male. Certo, ecco, far male. Ma forse l'antidoto, sempre e soprattutto in queste situazioni, è proprio non guardare i social, lasciarli alle contrapposizioni che sono politiche, umane, religiose, sportive, tra fazioni che non ammettono che esista un parere diverso da loro o un insulto peggiore del loro.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: You know what time it is? Le 11:01.
4: Ritmi History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Amici miei, buongiorno.
7: Sei tu?
6: Sì, sono io anche in questa giornata di festa, in questo lunedì atipico in cui molti romani si rilassano, ma c'è sempre chi lavora. Noi siamo qua per tutti quanti. C'è la musica che ci riporta, per fortuna, negli anni 90, almeno quello. Musty e Hot and Juicy, tocca a loro.
4: Rhythmic History 98.

dimensione, secondo Roma il ritmo della capitale. 11.8, buongiorno a tutti da Gianmarco, buon lunedì, festeggiamo Santi Pietro e Paolo, e in Messico invece, precisamente a Lagos de Moreno, in questo paesino, festeggiano quello che è stato ribattezzato

detto Batman, cioè una sorta di giustiziere della notte, tipico dei film action thriller. Lui acchiappa letteralmente i malviventi, soprattutto insomma ladri che commettono furti, e li lega con del nastro adesivo ai pali di questa città, pubblicando scatti sui social. Diciamo che insomma li dota anche di cartelli, li trucca con dei disegni particolari sui visi, e insomma la gente appunto è molto felice di questa situazione, lo reputano a tutti gli effetti un vero e proprio eroe. Invece la polizia ha definito questi uomini legati vittime, cioè nonostante abbiano commesso dei crimini, però loro sono le vittime, e il giustiziere addirittura diventa il carnefice di tutto quanto, tant'è che c'è un mandato d'arresto nei suoi confronti. Insomma, diciamo, da questo punto di vista tutto il mondo è paese, le situazioni poi alla fine si rigirano sempre, anche se un pochino guardando gli scatti il dubbio viene: ma che sia stato studiato tutto quanto a tavolino per i social, per caso? Così chiedo per un amico.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Dai, che arriva il momento della pausa caffè, tutti insieme. E qua si balla, c'è bisogno di energia con le nostre quattro hit senza interruzioni. Arriva Kungs.

0: dopodomani cambierà qualcosa nella nostra città.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle con le maggio 4 pezzi 500 grammi a €2,69. Todis. Buongiorno convenienza.

mercoledì 1 luglio, dopodomani appunto, aumenterà l'ingresso al Pantheon. Il costo scatta l'aumento da 5 a 7 euro per i turisti non residenti, più ci saranno sempre prezzi ridotti previsti per studenti e ragazzi. Ci sono tantissime polemiche in questi giorni e critiche per questo aumento. Io devo dire che onestamente per un qualcosa del genere ci sta, ci stanno assolutamente quei soldi, forse uno dei pochi aumenti in generale giustificati degli ultimi anni. E la dimostrazione ve la darò tra pochissimo, perché andremo a vedere quanto costano le altre attrazioni in giro per il mondo, cioè attrazioni non paragonabili al Pantheon, eppure costano di più.

Dimensione Suono Roma. Dicevamo, un po' di polemica per l'aumento del costo d'ingresso dal 1° luglio del Pantheon da 5 a 7 euro, non per noi residenti a Roma, per i turisti, per i non residenti. Però insomma si tratta di uno dei monumenti romani meglio conservati al mondo e insomma nel panorama globale questa cifra è quasi irrisoria. Perché? Perché ad esempio in Giordania il sito di Petra è uno dei più costosi in assoluto, si paga 65 euro per il biglietto d'ingresso, il prezzo se si visita soltanto in giornata senza pernottare a Petra 115 euro, bella cifra, 7 contro 115. Angkor Wat in Cambogia 34, Sagrada Famiglia, ecco avvicinandoci a noi, Sagrada Famiglia a Barcellona 26 euro, la Torre di Londra 41 euro, senza poi contare attrazioni come il Burj Khalifa a Dubai 43, l'Empire State Building a New York 44 euro, London Eye che sarebbe la ruota panoramica, quella gigante di Londra, ecco questa 45 euro. Parliamo, con tutto il rispetto, di alcuni di questi luoghi citati splendidi, altri secondo me un po' meno. Il Pantheon, ragazzi, ha più di 1900 anni di storia, 7 euro nel mercato turistico globale attuale è da considerare, secondo me, secondo il mio modesto parere, praticamente un regalo.

0: Love My Life su Dimensione Sono Roma. Arriva il momento di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì.
4: Brava.
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
10: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
9: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
10: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
9: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
10: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: E adesso è arrivato il momento di aggiornarci con le news dalla capitale.
11: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione sui canali social e WhatsApp della polizia della foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto.

0: A Casalotti a Roma. Le ricerche degli investigatori proseguono senza sosta. Intanto mercoledì saranno eseguite le autopsie sui corpi delle tre vittime. In procura a Roma è aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. Vendevano in Africa o in Medio Oriente mezzi di lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia, sequestrati mezzi per 1.800.000 euro. Intensificati dai carabinieri controlli nel centro storico della capitale a tutela di cittadini e turisti, l'ultimo bilancio parla di 5 arresti in poche ore per furti e rapine. La festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina Via della Conciliazione è coperta di petali dalla Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco, e questa sera sarà di scena a Castel Sant'Angelo con la sua storica girandola. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Mezzogiorno.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Dai che ci siamo quasi. Buon lunedì 29 giugno a tutti quanti da Gianmarco. Un po' di ricordi, che dite? Vi porto in un anno speciale. Usciva al cinema The Truman Show, interpretato magistralmente da Jim Carrey, protagonista che si crede una persona come tante, per poi scoprire

abbiamo ascoltato anche questa For For You su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, che è iniziata con You Make Me Feel, ci ha riportato nel 1998, poi a seguire Al Mio Paese, Serena Brancale, How Deep Is Your Love di Calvin Harris, e infine Repeated, la hit nuova, la collaborazione super, tra l'altro

0: E dove e quando ritrovata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Loro che hanno deciso di riprendere un grande disco del passato di Alex Britti, La Vasca, e trasformarlo in qualcosa di nuovo. Questo è il risultato.
1: Mi tuffo, mi giro, mi rilasso, mi bagno, asciugo e inizia qui lo spasso.
0: Insomma, La Vasca, un successo pazzesco per chi ha vissuto quei tempi, eh? Che ricordi?
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Madame, mamma o non mamma?
4: Faccio mamma, non mamma, finché non mi ami.
3: Carucci, Manu Chao, viaggiando per il mondo.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
7: Cosa amo di più delle

prima. Karol G su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Possiamo saperlo prima invece quello a cui andiamo incontro, visto che è periodo di vacanze? No, non voglio mettere l'ansia a nessuno, però bisogna conoscere questi dati che arrivano da un rapporto. Nel 2025 sono stati persi 2500 bagagli ogni giorno sui voli aerei, il record negativo per l'Europa, che è il continente più critico addirittura. Ma quando diciamo bagagli persi, 2500 al giorno, intendiamo persi per sempre, mai più ritrovati. Cioè, una volta imbarcati al check-in, poi non si sa che fine abbiano fatto, è un mistero. Poi ci sono da aggiungere anche quelli arrivati in ritardo, però lì è un bel trauma, perché comunque ti condizionano la vacanza, soprattutto se poi magari arrivi in un posto e non è la tua destinazione finale, quindi hai bisogno di prendere i bagagli e portarli da un'altra parte. Questo per dire, stiamo attenti, prepariamoci un piano B, magari un bagaglio a mano con dentro l'essenziale. Hai visto mai?

0: X Coming Back su Dimensione, sono Roma. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma, perché fino al 1° agosto, infatti, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Perciò goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

Se state cercando qualcosa di diverso, io vi consiglio di ascoltare con attenzione questo disco nuovo, forse una delle produzioni italiane più internazionali degli ultimi anni.

0: i nostri ascoltatori. Lei che si è rilassata nel weekend, beata lei che mi manda foto per farmi mangiare le dita, le mani, tutto quanto. Però brava, dai. Tornata
1: un po' di riposo. Sono tornata anche senza voce perché ho deciso di non asciugare i capelli dopo la doccia al mare. E niente, non ho l'età.
0: Diciamo che le nostre quote rose in questi giorni sono particolarmente in difficoltà,
1: sì,
0: zoppicano tutte
1: sì,
0: e due. Tra te e Leonora Scaiola comunque resistete
1: bene,
0: in qualche
1: però
0: modo.
1: Manteniamo
0: vabbè.
1: Botta.
0: Manterete botta. Stasera mi raccomando, asciugati i capelli quando sì. poi la notte uscirai a guardare sì. la microluna delle fragole. Tu che sei appassionata di lune, quelle robe lì.
1: Sì.
0: C'è la prima luna piena dell'estate di base.
1: Piccola però.
0: Piccolina, micro.
1: La vediamo
0: perché lontana. È
1: lontana,
0: capito?
1: Ah, ecco.
0: Però comunque meglio di niente, fa sempre sì. insomma,
1: la luna piena è una bella
0: figura,
1: una bella cosa
0: cielo.
1: Romantica tra l'altro.
0: Quindi romantica la luna, okay. Il sole invece sta facendo discutere a Roma, cioè
1: basta.
0: Solo a Roma si può discutere per il sole, beh. Per come si comporta.
1: Siamo polemici certo anche su
0: sì.
1: quello.
0: Ma non saremmo noi romani se no.

0: The Way You Are su Dimensione Sonora Roma. Dicevamo, stasera la microluna delle fragole, prima luna piena dell'estate, la luna che unisce tutti quanti, fa innamorare, fa impazzire i romani, il sole invece fa arrabbiare tutti. È iniziato, è cominciato da un tweet, che poi non si chiamano più tweet, un post su X, di un, diciamo, personaggio politico, prendiamo la larga, ma non è importante il fatto che sia politico o meno, insomma, è semplicemente l'opinione di un cittadino che ha criticato le pensiline per aspettare l'autobus a Roma, cioè ha detto l'unica città in cui l'ombra nelle pensiline è dietro, quindi tu se vuoi aspettare all'ombra devi andare dietro
1: dove non c'è neanche quel pezzettino di panchina.
0: Esatto, esattamente. E da qui sono partite una serie di puntualizzazioni da parte degli utenti social dicendo: ma lei lo sa che in realtà questo è dovuto al fatto che il sole ruota intorno alla terra e quindi sorgendo ad est, tramontando ad ovest, c'è questa rotazione, quindi come si potrebbe fare? Qualcuno ha suggerito: facciamo una pensilina che si sposta in base al sole oppure alla strada, roba del genere. Chiaramente c'è stata
1: davanti e
0: tanta
1: dietro,
0: ironia.
1: Avanti e dietro sarebbe una soluzione.
0: Sì, però diciamo che queste pensiline non è la prima volta che vengono criticate, anche giustamente sotto certi punti di vista, perché sono troppo strette e non riparano dalla pioggia.
1: Vero?
0: Quando piove forte
1: non ti ripari,
0: ti fai il bagno, diventi un pulcino bagnato. Sono troppo trasparenti, quindi comunque non fanno ombra anche quando il sole è nella giusta posizione.
1: Vero?
0: E sono scomode.
1: Sono scomode e tra l'altro la seduta è veramente irrisoria, c'entrano tre persone, quindi non serve a nulla.
0: Poi dici, sai com'è? Cioè, talmente poca l'attesa che tanto che ti importa, anche se sei scomodo, ma no,

0: Khalid, Diving to Me su Dimensione Sonoro. Ma ci siamo pronti per il pranzo?
1: No.
0: Ma si mangia oggi? Sì?
1: Sì, si mangia.
0: Ci si nutre?
1: Io ho già nutrito. Ho già nutrito la mia anima e il mio corpo.
0: Ecco, allora, sei pronta a regalarci tanto entusiasmo per le prossime tre ore? Ciao!
1: Ciao!
2: Bella questa! Che canzone è? Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Due bombe carta sono esplose nella notte a Roma, nella zona di Casal Bruciato. Una nell'androne del palazzo e la seconda al pianerottolo al primo piano. Una persona è rimasta ferita dai vetri scoppiati in seguito alla deflagrazione. Numerose le chiamate arrivate al 112 poco dopo l'1:30 della notte tra domenica e lunedì. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Roma. Secondo quanto si apprende, nella palazzina presa di mira vivrebbe un uomo già noto alle forze dell'ordine. Forse è obiettivo del messaggio intimidatorio. Su quanto accaduto indagano gli investigatori della squadra mobile della Questura di Roma. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca

0: ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. E sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione dei canali social e WhatsApp della polizia della foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto a Casalotti. Le ricerche degli investigatori proseguono senza sosta. Intanto mercoledì saranno eseguite le autopsie sui corpi delle 3 vittime. Nella festa dei nostri santi patroni rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città, così Papa Leone al termine dell'Angelus. Il pontefice poi ha rivolto un pensiero accompagnato dalla preghiera specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. È l'una adesso.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Non so se

Jennifer Lopez con David Guetta per Save Me Tonight in questo lunedì di festa romano. C'è anche Charlie Puth con Attention.

dalle 10 alle 18 almeno fino all'emergenza caldo segnalata in questi giorni. Ancora domani poi le temperature un pochino dovrebbero abbassarsi. Io vorrei capire un attimo insieme a voi, insieme ai presenti, quali sono i trucchetti per rinfrescare casa e anche l'automobile che non siano l'aria condizionata. Qualcosa di alternativo.

0: Ciao, sono Maria.
1: Ciao Maria.
0: Io lascio aperta la porta d'ingresso perché le scale sono freschissime e la mia dirimpettaia è in vacanza.
1: Perfetto.
0: Quindi lo posso fare tranquillamente. Ciao.
1: Ciao Maria, grazie per questo trucchetto. Ed effettivamente mi hai fatto venire in mente quando ero piccola che mia nonna apriva tutte le finestre, apriva la porta di casa per fare corrente. Ed effettivamente dalla porta di casa entrava una bella aria fresca. Stiamo parlando di metodi alternativi all'aria condizionata, chiaramente, per rinfrescare casa e auto. Se ne avete alcuni in mente, potete segnalarmeli al 393 0119 119, altrimenti tra poco capiamo tutto insieme.
2: For you. Le hit più ritmate.

0: famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2 dal 4 luglio.
1: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.

comunque fa caldo. E come fare per non utilizzare sempre comunque l'aria condizionata, che sì, sicuramente ci agevola in tante cose, però non fa benissimo al pianeta, non fa benissimo neanche a noi, dopo un po' mal di gola, torcicollo, cervicale, quindi un po' di problemi gli dà anche l'aria condizionata. Ci sono dei trucchetti che, chiaro, non sono efficaci come l'aria condizionata, però potrebbero aiutarci. Chiudere le persiane e le tapparelle nelle ore più calde, quindi dalle 10 alle 18, perché è il momento più efficace per limitare il surriscaldamento. Aprire le finestre solo la sera, la notte e al mattino presto, e creando corrente tra due lati della casa. È possibile mettere una ciotola con ghiaccio davanti a un ventilatore, così che l'aria che passi sopra il ghiaccio risulti leggermente più fresca. È possibile anche stendere un lenzuolo leggermente umido davanti a una finestra aperta quando c'è brezza, quindi quando tira un po' di venticello, se tira un po' di venticello, un lenzuolo bagnato potrebbe aiutarci. Ridurre l'uso del forno, asciugatrici e altri elettrodomestici che producono calore, questo lo sapevamo già. Sostituire le lampadine alogene con LED che riscaldano molto meno. Se hai un ventilatore a soffitto, impostalo in modalità estiva e quindi rotazione antioraria. E io questo non lo sapevo, ho imparato una nuova cosa.

0: pacchetti alternativi all'aria condizionata che possono aiutarci a superare queste giornate di gran caldo. Il mio problema si verifica principalmente in auto, quando la lascio sotto il sole e hai voglia di aprire tutti i finestrini, di accendere per un attimo l'aria condizionata, è bollente, i primi chilometri sono un delirio. Però ci sono i trucchetti anche per quella cosa lì, quindi per rinfrescare l'auto subito, oltre al paravetro si intende, quindi la copertura che sì, fa quel che può, però non del tutto. Quindi ci sono alcuni trucchetti per rinfrescare l'auto da utilizzare prima di partire per un lungo viaggio o anche breve.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
3: Carlo da Castelli Romani! Ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma. Un abbraccio grande.
6: Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
6: Il ritmo della tua estate.

0: Tape.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della capitale.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, concludiamo la questione come rinfrescare casa e automobile evitando l'aria condizionata, o meglio cercando di ridurla.

60 secondi per far uscire l'aria rovente. Io non lo faccio mai, centro di botto e mi ustiono. Se l'auto è stata al sole, abbassa un finestrino e apri e chiudi rapidamente la portiera opposta 5-6 volte. Aiuta ad espellere l'aria calda dall'abitacolo. E questo anche è importante, non sapevo. Usa un parasole riflettente sul parabrezza e, se possibile, tendine laterali. Il coprivolante e sedili con un telo chiaro quando parcheggi. Nei primi minuti di marcia, tieni i finestrini abbassati.

0: Silenzio, Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale, ed è questa la canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.

0: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono nel lago di Vico in provincia di Viterbo le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato. Si è proceduto con le ricerche durante tutta la notte e si sta continuando con le varie squadre che si ricambiano con le nuove attività, ha spiegato Andrea Caputo, viceprefetto di Viterbo, presente sul posto. Confidiamo molto sulle attività nelle prime ore del giorno, ha aggiunto, perché le acque del lago sono calme e ci sono meno correnti. Rapina con ferimento nella notte in via Tiburtina, altezza Casal Bruciato. Un giovane dipendente di un bar aperto all'1:30 è stato ferito di striscio da un colpo di pistola esploso da uno dei due rapinatori che erano entrati nel locale, ordinandogli di consegnare l'incasso. Il giovane ferito, non grave, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I per essere medicato. Sono in corso indagini per identificare i rapinatori che potrebbero essere coinvolti in analoghi fatti che si sono verificati negli ultimi tempi. Nella festa dei nostri santi patroni rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Così Papa Leone al termine dell'Angelus. Il pontefice ha rivolto poi un pensiero accompagnato dalla preghiera, specialmente ai malati, alle persone sole e ai carcerati. E oggi la tradizionale girandola a Castel Sant'Angelo nel Lungotevere Castello. Inizio previsto alle 21:30, durata circa 20 minuti. Cittadini e turisti potranno ammirare lo spettacolo pirotecnico dal Lungotevere Tordinona e dai ponti Vittorio Emanuele II, Sant'Angelo e Umberto I. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 e 2 minuti.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you. Fede,

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguere.

Ho bisogno della risposta, che sia vera o falsa, e anche di qualche dettaglio in più. Oggi giochiamo con la croce di Sant'Andrea. La croce di Sant'Andrea, in un passaggio a livello, può essere anche doppia. È vero oppure falso? 393 0119 119. La croce di Sant'Andrea, in un passaggio

0: Buon pomeriggio, Xenia.
1: Ciao.
0: Danilo da Terni.
1: Ciao Danilo.
0: Sono tantissimi anni che ho la patente, però penso sì che è vero, può essere doppia. Nel senso che ti indica, non vorrei dire una
1: bugia,
0: che c'è un doppio binario. Buon pomeriggio a tutti.
1: E mio caro Danilo, la memoria non ti inganna. Vedi che scherzi fa.
2: Sì, puoi essere doppia. Sono un po' da cipria.
1: Sì, è vero, però può essere doppia. Pronto?
3: Sì, è vero, esiste doppia.
1: Sì.
3: Quando è incostudito e ci sono più binari.
1: Ah,
3: ciao Francesco.
1: Ecco. Dai, sentiamo l'ultimo.
4: Sì, Xenia, è vera. Indica che il passaggio a livello ha due o più binari.
1: Sì.
4: Un abbraccio, Spillo alla Comunicata.
1: Bravi ragazzi. La risposta chiaramente è vero, singola, quindi una sola, indica un passaggio a livello con un solo binario.

0: appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14.
1: Xenia Letica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Serate speciali da vivere al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre, un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
3: Sveglia, gladiatori!
4: 10 film Disney.
5: La Sirenetta.
4: Vai, Fabrizio.
6: Tenerentola.
4: Carlo.
7: La Bella Addormentata nel Bosco.
4: Ok.
6: Lily e Greg.
8: Lily e Greg.
4: No,
8: quella è Lillo e Greg.
4: Lillo e Greg, sono la coppia dei comici.
6: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
8: Oh, allora sì, sì, ok.
4: Lillo e Greg, mi dite.
8: Lillo e Greg.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle colle maggio 4 pezzi 500 grammi a €2,69.
11: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Le 14.41 ed è il momento di una novità che sta facendo già ballare milioni di persone in tutto il mondo. Accoppiata vincente, quella tra Karol G e Manu Chao per Viajando por el Mundo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Non so se sarà funk la vostra estate, probabilmente qualcuno ha già ben in mente la tipologia di vacanze, e probabilmente ci sarà anche qualcuno che avrà scelto come meta Ibiza. Altro

dedicati a chi è in burnout, cioè chi è pieno di stress. Psicoterapia, yoga, mindfulness e zero stress. Invece del tavolo in discoteca, i medici spagnoli, alcuni medici spagnoli, prescrivono il tappetino da yoga e direzione Ibiza. E voi? E questa è la domanda che mi viene da farvi. Se il medico ve lo scrivesse per davvero, quindi di partire per una meta, che sia Ibiza oppure un'altra, a vostra scelta, quale meta sarebbe? Per me è indifferente, chiederei semplicemente di inserire un luogo dove ci sia il mare. 393 0119 119, ricette mediche alternative. Se un medico ti prescrivesse anche un soli 3 giorni di relax, di stacco dallo stress per una meta, quale sarebbe? Vai con i messaggi, io sono pronta e anzi curiosissima di sapere quale sia la risposta.

0: ci porta in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Adesso passiamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono nel lago di Vico in provincia di Viterbo le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato. Si è proceduto con le ricerche durante tutta la notte e si sta continuando con le varie squadre che si ricambiano con le nuove attività, ha spiegato Andrea Caputo, viceprefetto di Viterbo, presente sul posto. Confidiamo molto sulle attività nelle prime ore del giorno, ha aggiunto, perché le acque del lago sono calme e ci sono meno correnti. Sono oltre 60 invece le segnalazioni arrivate dopo la diffusione sui canali social e WhatsApp della polizia della foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto a Casalotti. Le ricerche degli investigatori proseguono senza sosta. Intanto mercoledì saranno eseguite le autopsie sui corpi delle tre vittime. In procura a Roma è stato aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Rapina con ferimento nella notte in via Tiburtina, altezza Casal Bruciato. Un giovane dipendente di un bar aperto all'1:30 è stato ferito di striscio da un colpo di pistola esploso da uno dei due rapinatori che erano entrati nel locale ordinandogli di consegnare l'incasso. Il giovane ferito non grave è stato trasportato in codice rosso con un'ambulanza.

0: del 118 al Policlinico Umberto I per essere medicato. Sono in corso indagini per identificare i rapinatori. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso. Oggi sono ben 22 capoluoghi in allerta massima e domani saliranno a 25. Il caldo record non molla per ora l'Italia. Tra i capoluoghi in rosso c'è anche la capitale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 15 passate da un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Lunedì 29 giugno, giorno di festa, iniziato anche con un bel sole molto caldo. Adesso, da quello che vedo dalla mia finestra, un cielo grigio e pare che il tempo si modificherà nei prossimi giorni anche con grandi acquazzoni. Niente, mai una gioia.

0: Sono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, poco fa raccontavo di quello che sta accadendo in Spagna. Alcuni medici hanno prescritto in situazioni particolari, qui non è così sempre, ma in situazioni particolari di burnout, quindi di un riconoscimento di forte stress, oltre alle cure dovute, anche un periodo da trascorrere a Ibiza, non per dedicarsi ai festini, magari anche quelli, perché la musica aiuta ed è curativa, ma per rilassarsi, per staccare totalmente la spina, dedicarsi allo yoga, al mindfulness, alle passeggiate in riva al mare, perché pare, ne siamo certi, che insomma ci faccia rimettere un attimo a posto con i pensieri e con lo stress quotidiano. Quindi, potendo pensare ad una ricetta che il nostro medico di base potrebbe prescriverci, quale sarebbe la destinazione? Per quanto mi riguarda, non ho progetti particolari, non ho grandissime richieste, basta che ci sia il mare, un bel mare possibilmente. Ma ho chiesto a voi su una ricetta medica che sia un viaggio, qualcosa, un viaggio da prescrivere, un luogo da prescrivere, quale sarebbe la destinazione? Sentiamo.
1: Ciao Andrea. Ciao. Da Roma, Tenerife tutta la vita.
0: Tenerife tutta la vita, ed è d'accordo anche a Ciren, che proprio a Tenerife ha dedicato una canzone bellissima che si chiama Tenerife sì. E poi Francesca mi scrive: ciao Xenia, io vorrei che il mio medico mi prescrivesse Zanzibar. E allora tocca a voi, avete ancora un po' di tempo per raccontarmi quale sarebbe la destinazione da far scrivere al proprio medico di base sulla ricetta. 393 0119 119.

Anche Khalid, Dive Into Me su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di destinazioni da prescrivere come cura, perché è successo in

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Cosa amo di più dell'estate?

c'è anche da dire che Londra è una delle città, insieme a Parigi, insieme a Berlino, che per quanto riguarda l'Europa sta soffrendo tantissimo il caldo estremo. Sono raggiunti

diventa veramente molto complicato. Comunque, lo show di Harry Styles parte al Wembley Stadium di Londra. Fa parte appunto di un tour mondiale, è un tour, come dicevo, incredibile, perché sta richiedendo un dispendio fisico notevole ad Harry Styles e anche a tutti i musicisti che lo seguono per tutta la durata dell'esibizione. Infatti Harry Styles non si risparmia, attraversa il palco da un capo all'altro, corre, canta, fa veramente qualunque cosa. È stato probabilmente il caldo unito allo sforzo a causare un episodio che ha messo in allarme i presenti e tutti i fan. Durante

colpo di calore apparentemente, che però ha fatto temere il peggio tra i numerosi fan accorsi all'arena. Dopo l'iniziale spavento, Harry Styles si è ripreso, si è alzato da solo, è tornato a sedersi un attimo.

0: 90 ad oggi. E noi ci prendiamo un attimo, ma proprio no, neanche. No, non ci fermiamo mai, ma ritorniamo tra pochissimo con Turn the Light Off.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: turismo della capitale. Non c'è il Mollicone, ma c'è una sorpresa.
1: Non c'è, non c'è, non c'è.
0: Va bene così. Però così sembra più una uno ultra novantenne senza denti.
1: Buon lunedì a tutti e auguri alla nostra Roma.
0: Sì, auguri alla nostra Roma, ai santi protettori, chi porta il nome di Pietro e Paolo. Una giornata particolare per la nostra città che si è svuotata. Non c'è nessuno oggi, parliamo zitti zitti in modo tale da non disturbare.
1: Sono visto come nei film western.
0: Adoro le valli di fieno, esatto, che rotolano e rotolano. Però no, i nostri ascoltatori sono presenti, ci sono. Beh, poi li richiamiamo un attimo all'attenzione.
1: Basta
0: perché
1: uscire poco dal raccordo.
0: Vuoi vedere come appaiono? Con la polemica, allora devi sapere che io ogni due per tre lancio la polemica.
1: Ma pure oggi che festa qui a Roma.
0: Anche oggi che festa, è la mia cosa preferita, a fare polemica. Vabbè. Dunque,
1: dica.
0: La classica foglia di fico che agli occhi dei più attenti adesso è danneggiata. Stiamo parlando di una opera d'arte, di una statua. Una statua.
1: Sì.
0: Siamo a Bari e ci sono polemiche su una statua che non presenta cioè che dovrebbe presentare
1: la
0: foglia
1: copertura
0: di...
1: diciamo tutto scoperto.
0: In realtà tutto parte da varie polemiche, perché alcuni si stanno ribellando e si stanno un po' indignando, no? Per le statue che noi abbiamo anche qui a Roma, di questi baldi uomini senza copertura. Secondo te dovremmo essere politically correct e quindi mettere la foglia di fico per coprire?
1: Ma scusa,
0: ce l'abbiamo fatto.
1: No.
0: Confermi che comunque siamo nati.
1: Siamo nati così, senza foglie.
0: Però qualcuno dice, a Bari è scoppiato il caso del il costruttore, la statua in gesso che campeggia al terzo piano del palazzo dell'ex provincia, oggi città metropolitana di Bari, realizzata nel 1934 dallo scultore molfattese Filippo Cifariello. Si parla appunto di questa via, la foglia di Adamo ed Eva, per fare posto a ciò che l'artista non voleva censurare, i genitali maschili. Censura sì, censura no. Uffa.
1: Ci smolliamo un pochino.
0: Che ne pensate voi? Secondo voi, dato che comunque poi ci sono musei, i bambini vanno a vedere... Queste statue, queste opere d'arte devono essere censurate oppure no?
1: Tanto, facciamo dire. Sono bambini, no? Tanto più o meno la...
0: siamo in fascia protetta.
1: Le sculture sono fatte così a volte, no? A più delle volte così.
0: Ricordiamo il numero che è il...
1: È il 3930-119-119, quindi foglia
0: sì o foglia no. Siamo tutti lì, foglia sì o foglia no.

0: cose, ma ogni parola è superflua per la musica di The Black Eyed Peas.
1: Ne hanno sfornate tante, i primi 2000 e questa rientra
0: 2009, Meet Me Halfway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, Xenia e Daniele.
2: La senti la polemica?
0: La sento la polemica, la sento. E devo dire che l'hanno sentita anche loro, perché siete in tanti ad averci scritto in realtà messaggi audio che sono arrivati al 3930 119 119. Di che parliamo?
1: Parliamo di questa foglia. Tu mangi la foglia?
0: Io non mangio
1: la foglia. No, mangi la foglia, mangiamo la foglia, non cadiamo dal pelo. No?
0: Esatto.
1: Si parla della foglia che sta in questa scultura in un museo
0: a Bari,
1: e vorrebbero toglierla dai genitali
0: di questa opera d'arte. Diciamo che è un'opera d'arte nata con la foglia, però

0: non era nata nelle intenzioni dello scultore, nel senso che pare che lo scultore in questione si sia dovuto adeguare alla location.
1: Ricordiamo, era anche il 34, esatto. Quindi è un periodo storico particolare.
0: Adesso, foglia sì o foglia no, è nata un po' la polemica su tutte le statue, ne abbiamo di ogni, anche qui a Roma ci giriamo, dove ci giriamo, troviamo robe di fori, per così dire.
1: Le ciabette,
0: le
1: ciabette,
0: non solo, sono intervenuti loro per capire, è giusto
1: foglia sì,
0: mascherare, foglia sì, foglia no, vediamo.
2: Ciao ragazzi, sono Patrizia.
0: Ciao Patrizia.
2: E foglia no.
0: Foglia no.
2: Doveva essere fatta all'inizio, ma se sono venute fuori così, le sculture devono rimanere così.
0: Brava.
2: Non ha senso farla adesso o all'inizio quando sono state create, se no è giusto che rimangano così.
1: Più che altro riflettevamo fuori onda io e Texana, ma come togli la foglia?
0: Come togli la foglia? In questo caso l'opera ce l'ha già e si stava pensando di toglierla. Quelli che ce l'hanno, come la metti?
1: Come la metti,
0: creare una cosa, ma poi vai
1: ad
0: intaccare
1: un'opera
0: storica. No, le lasciamo perché
1: lasciamole così.
0: Voglio dire, è questo il problema di questi anni?
1: No, non credo sia questo.
0: E allora, via!

0: attento su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: PTN mi piace.
0: PTN? Pinguini tattici nucleari.
1: Bello. Poi BTS.
0: Ho voluto fare. Hai capito?
1: Corea,
0: ho voluto fare
1: BTS,
0: la e noi abbiamo i PTN. Cosa c'hai da invidiare? Scusami. Voglio dire.
1: Ma
0: dunque, concludiamo la questione statue
1: poi.
0: Con i propri apparati al di fuori, coperti o non coperti.
1: Con la natura, la natura.
0: La natura, ogni cosa in questo paese diventa una polemica. Noi ci poi. A me piace tantissimo.

0: sono l'unica cosa, lasciateci in pace. Cioè, non lo so, ognuno. No, ma dico, per, lasciamo in pace
1: l'arte.
0: Esatto, l'arte è arte, hai detto proprio la cosa giusta. L'arte è arte, lasciamola così com'è. Poi magari le arti future, ognuno decide come farle. Le prossime tre ore in compagnia di Daniele Greco.
1: Siamo aquí, prontissimi in questa giornata di festa.
0: Invece stiamo
1: alla casita.
0: Adesso vado alla casita. Ciao belli, ci sentiamo domani.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: Un buon pomeriggio alla redazione e sentiamo le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Momenti di paura nel quartiere Collatino, dove questa notte è avvenuta una rapina a mano armata all'interno di un bar. Secondo una prima ricostruzione, il fatto è avvenuto poco dopo l'una, quando due uomini armati di pistola e con il volto coperto sono entrati nel locale in via Tiburtina intimando a un dipendente di consegnare il denaro contenuto nella cassa. L'uomo ha provato a bloccare i due rapinatori, che lo hanno ferito con un colpo di pistola alla gamba. I due si sono successivamente dati alla fuga. Sono in corso le indagini da parte degli agenti della squadra mobile della polizia scientifica per ricostruire l'accaduto e rintracciare i responsabili. Controlli alle fermate dei bus, nelle stazioni, negli aeroporti e in Inghilterra, dove ha vissuto fino a poco tempo fa. Le forze dell'ordine stanno setacciando ogni zona per rintracciare il 43enne bengalese accusato di aver ucciso i coniugi e la loro bambina nell'appartamento nel quartiere Casalotti. Il movente non è stato ancora confermato ed è per questo che gli inquirenti stanno analizzando il cellulare abbandonato dall'uomo sul luogo del delitto. Aerei, disagi per il 5 luglio, il personale di ADR Security in servizio a Fiumicino e Ciampino si fermerà dalle 10 alle 18. La musica e il cinema. Per Rock in Roma questa sera il concerto di Ben Harper nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. A Piazza Vittorio invece per Notti di Cinema alle 21.15 anteprima nazionale di Election Day, il nuovo film di Giorgio Amato con Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, che uscirà nelle sale il 9 luglio prossimo, evento a cui prenderanno parte il regista e parte del cast. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Sono le 16 puntualissime.
6: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni.
4: Già, estamos aquí y está sobre todo la musica, la nostra musica, quella di Dimensione Suono Roma, che non ti abbandona mai, neanche in un giorno di festa per i romani. Buon 29 giugno dal sottoscritto Dani Greco, ci siamo.
8: Bentornato!
4: Come bentornato? Ma come bentornato? Ci siamo sentiti ieri, come? Cominciamo con Bob Sinclair, vamo!
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 2000.

0: un lunedì, lo sappiamo, dal sapore decisamente diverso dai di festa per la nostra città, San Pietro e Paolo. Per molti invece un lunedì di normale amministrazione, in auto, chi di ritorno, magari dal lavoro, il classico viaggio di ritorno, no? Lavoro-casa, oppure casa-lavoro, non lo so. È decisamente più sereno per chi vive a Roma, visto che stamattina il sottoscritto è passato sul raccordo, amici, era vuoto, una sensazione di goduria assoluta, pari solo a quando trovi posto sotto casa, più o meno siamo lì. Come avrete capito, ci sono io, sono Dani Greco, piacere, fino alle 19 insieme, solo per oggi al posto di Don Cash, The Mollicons, che tornerà domani, tranquilli, puntualissimo dalle 16 con il suo Joy Time. State con noi, amici, perché abbiamo tante cose di cui parlare. Tra poco c'è un accadde oggi interessante di cui parleremo, ma c'è anche il gioco che tornerà a trovarci, il nostro I Love Roma. Si può giocare con noi, dovete giocare con noi per vincere il nostro zaino, quello griffato, brandizzato di dimensione su Roma. Segna il nostro numero 3930 119 119.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: ascoltavo questa. Oh, bella bombetta, è The Medusa insieme ai No. Si chiama Rolling, disco che hai sentito in onda nel nostro lunedì pomeriggio. quello è il caldo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma, sì che non mi ami.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium, Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica.

e Catch qui in onda su Dimensione Sono Roma, 16:26, ancora buon lunedì 29 di giugno, che non è solo la festa dei patroni della nostra città, no, c'è una ricorrenza che sono sicuro farà scattare un po' di nostalgia in tutti voi amici, perché proprio oggi, in questo giorno del 2007 però, quindi la bellezza di quasi 20 anni fa, usciva il primissimo iPhone e da quel momento i cellulari hanno iniziato a cambiare per sempre, quindi in un certo senso questa è una data importante, ha cambiato proprio la storia della tecnologia. Però a me è venuta una curiosità, partendo da questo. Il telefono che avevi prima dello smartphone, qual era? Prima dell'avvento degli smartphone, mettiamola così. Cioè, quello che usavi tutti i giorni, con i numeri, la tastiera per intenderci. Io ricordo che proprio in quel 2007 mi regalarono il mio primissimo cellulare, proprio il primo, era un Nokia 3310 grigio. E mi sembrava, amici, davvero un sogno averlo tra le mani. Era una cosa bellissima, cioè un'emozione. Se ci pensi, è solo un Nokia 3310, quelli che erano dei sassi praticamente, non si rompevano mai. C'era pure Snake, è vero. E poi i messaggi, la cosa figa erano poi i messaggi. Cioè, quanto ci mettevamo a scrivere un messaggio? Perché dovevi comporre i numeri, no? Che avevano, ogni numero aveva le relative lettere. Dai, bellissimo. Facciamo un bel tuffo nel passato in questo lunedì pomeriggio. Vogliamo sapere qual era il tuo primo cellulare, cioè il cellulare prima che passassi poi allo smartphone. Cos'era? Un Nokia? Un Motorola? Un Sony Ericsson? 3930 119 119. Siamo qui, raccontacelo tu. Vai.

0: 2000 è il nostro Rhythmic History, il viaggio che facciamo spesso in onda su Dimensione Solo Roma con una hit che ha fatto la storia del ritmo. Buon pomeriggio, si parla di cellulari qui, oggi il cellulare, quello che avevi prima di avere il tuo primo smartphone. Stiamo scavando proprio tra ricordi, viaggiamo anche con le vostre voci, i vostri ricordi.
1: Sentiamo. Ciao qualcuno. Daniele, ciao. Come te anch'io avevo il Nokia 3310, una meraviglia,
0: sì.
1: Erano bei tempi, sì. Degli squilli, dei messaggini, un bacione a tutti.
0: Degli squilli, dei messaggini, hai sentito com'è romantica lei, è vero, altri tempi, sembra proprio la preistoria, amici. Vabbè. Sony Ericsson K750i faceva delle foto che all'epoca sembravano spettacolari, lo scrive un amico Dario che saluto, Motorola, Daniela da Roma, poi Jessica che ricorda il Panasonic, bello il Panasonic, è tirato fuori Jessica. Buon pomeriggio anche a te, amici, dai, tiratene fuori altri di cellulari che avete avuto prima di avere il vostro primo smartphone e fateci sognare, fateci sognare, magari con

0: questionetta a scatto. Marco dall'Argentario. Marco, ma cosa hai tirato fuori?
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: giochi.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. So hot. Yeah, yeah.

0: pomeriggio con la musica di Dimensione Sono Roma, anche e soprattutto con la musica nuova, quella estiva, quella fresca e che rinfresca, dai, come il caso del nuovo singolo di Giova e Gabri Ponte che si titola DNA.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a

0: insieme, ascoltata qui su Dimensione, sono Roma 16:48, quando stiamo riscoprendo anche modelli di cellulari che credo non esistano più. Forse i puristi del telefonino ce l'hanno ancora a casa, magari in un museo o dentro una teca. Sì. No, perché vi abbiamo chiesto qual era il cellulare che avevate prima dello smartphone, proprio poco prima, nel senso avete cambiato quello con quello, tipo un cambio Nokia 3310 con, che ne so, l'iPhone, per dire. Siemens C25, qualcuno scrive, poi Nokia 6600, quello a patata, dice Niki. Motorola V3, tante le marche, vedi, insomma, stiamo proprio scoprendo cellulari.
1: Buon pomeriggio, ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti. Il mio primo cellulare fu l'8009 del Motorola, poi andai avanti con i Nokia,
0: sì,
1: come tutto il mondo penso,
0: penso di sì.
1: E poi di conseguenza o smartphone. Ciao Anis a Rispoli al mare.
0: Ciao Anis al mare.
2: Ciao SCC da Cinzia.
0: Ciao.
2: Io ci avevo 2008 Nokia
0: al mare,
2: pure subito dopo l'8810 Nokia. L'Ericsson
0: che ha tirato fuori, amico mio, ma c'era un po' di vento, leggero vento. Vabbè, c'è Maria Ricky Martin.

0: bella collaborazione questa tra Marco Mengoni ed Angelina Mango, il loro canto d'amore ascoltati nel nostro lunedì pomeriggio, quando stanno arrivando anche le notizie dalla capitale.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: No, sì.
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening.

0: l'eccellenza del gusto.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: La Regione Lazio informa.
4: La Regione Lazio da oggi lancia Pazzesco. Si tratta del nuovo concept creativo della campagna di comunicazione per diffondere le funzionalità del fascicolo sanitario elettronico. I servizi offerti dall'FSE 2.0 sono raggiungibili dal portale salutelazio.it, dove è possibile custodire tutte le informazioni sulla propria salute come referti e prescrizioni. Si potranno anche effettuare prenotazioni e ricercare strutture, tutto in massima comodità. Il commento del presidente della Regione Lazio Rocca.
5: Rivolgo un appello a tutti i cittadini del Lazio. Esprimete il consenso all'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico. Nel pieno rispetto della privacy, questo strumento permette ai professionisti sanitari di avere una visione più completa della storia clinica del paziente, migliorando la continuità assistenziale, la tempestività e l'appropriatezza delle cure. In un unico spazio digitale si possono trovare referti, prescrizioni, esami, documenti clinici, ma anche effettuare prenotazioni e individuare più facilmente le strutture sanitarie del territorio.
6: E ritorniamo allora in redazione, arrivano puntuali tutte le news.
4: Buon pomeriggio ad Andrea Soprani. Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel fiume Belino in provincia di Rieti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava in acqua quando avrebbe accusato un malore. Il ragazzo, che stava facendo il bagno nella spiaggetta vicino al centro, la Fornace, ha perso improvvisamente le forze ed è scomparso alla vista delle persone che erano con lui o che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto subito i vigili del fuoco e il 118, che dopo un'intensa ricerca hanno recuperato il corpo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Il triplice omicidio è avvenuto a Casalotti, a Roma. Le ricerche del killer da parte degli investigatori proseguono senza sosta. Intanto mercoledì saranno eseguite le autopsie sui corpi delle tre vittime e la Repubblica ha intervistato il cugino di Kamal, che vive in Bangladesh. Nessun momento passionale, è una questione di soldi, lo sappiamo tutti qui, ce lo diceva Kamal quando tornava in Bangladesh. Dalle blatte morte trovate nei locali destinati alla preparazione degli alimenti e alle condizioni di pulizia gravemente carenti. Questa la situazione rilevata dagli agenti della polizia all'interno di una pizzeria in zona San Paolo, motivo per cui è stata disposta la sospensione temporanea dell'attività e la contestazione di sanzioni amministrative per circa 2.000 euro. Tennis, sconfitta per Elisabetta Cocciaretto nel primo turno di Wimbledon, terzo slam stagionale contro la cinese Wang Xiu. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: You know what time it is. Sono le 17.

della capitale. Bibi Rexha. Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Buon pomeriggio ancora a tutti da Dani Greco. 17:06 minuti di questo lunedì diverso, 29 di giugno. Molto diverso direi dal solito, soprattutto perché non c'è traffico, è vero o no? Com'è il raccordo? Com'è il raccordo? È vuoto? Sto piangendo, è vuoto davvero. No, allora bisogna immortalarlo questo momento. Amici, inviate foto. Se siete sul raccordo, inviateci. Se non state guidando, ovviamente. Se siete sul lato passeggeri, inviate foto al 393 0 119 119. Momento storico. Beh, quando è festa è così a Roma. Raccordo vuoto, dai. Parliamo molto spesso invece in questo periodo di matrimoni importanti, di star. Abbiamo seguito il matrimonio siciliano Me e Cecilia Bedda di Dua Lipa a Palermo, per la gioia dei palermitani sicuramente. Poi ci sarà il matrimonio di Taylor Swift prossimamente, di cui se ne parlerà più avanti. Quello di Harry Styles, chissà se lo farà a Roma. Lui è amante della nostra

Un altro grande matrimonio, quello di Damiano David e Jane Cameron, 27 anni lui, lo sappiamo, romano de Roma, 30 anni lei, attrice e cantante americana molto seguita e apprezzata, e pare che abbiano già inquadrato la location, che sarà la Toscana, per sposarsi e per giurarsi amore eterno nella splendida cornice di sicuramente qualche collina toscana. Al grande evento parteciperanno tutti gli altri componenti dei Maneskin e poi sicuramente tante altre star, quindi il jet set hollywoodiano, ecco, vedremo e ne sentiremo parlare sicuramente più avanti, a settembre, c'è tempo a settembre. Dai, state con noi!

Puntuali l'appello agli amici del GRA, Dar GRA, soprattutto dal raccordo con foto annessa, come Fabio che saluto, altezza Aurelia, direzione Fiumicino, e Anna, anche Anna, c'è lei, altezza Eur, carreggiata esterna, tutto libero, sembra un sogno, posso dirlo, che goduria!

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cavea Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Let's go to the music. Music please.
5: Grazie.
4: Ne abbiamo bisogno, eh? Le quattro hit di Dimensione Suono Roma che suonano senza pausa. Pa-

0: piccolo spoiler, dovrebbe arrivare anche lui. I Love Roma, il gioco di Dimensione Sono Roma in cui si vince lo zaino della radio. Quindi amici e amiche, orecchie dritte, perché sta arrivando.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Buongiorno!
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media 55 anni, l'età media.
2: Altina per la squadra
3: Altina.
2: Di calcio.
3: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, uno di fa.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
8: Il ritmo della tua estate.
9: Turn up your summer.
7: Dimensione. Suono.

0: Love Roma. I Love Roma.
1: Eccolo qui l'appuntamento tanto amato dagli ascoltatori di Dimensione Soro, ma quello in cui potete vincere, puoi vincere e aggiudicarti il nostro zaino, quello griffato e brandizzato, come dice Lorenzo Palma, color antracite. Mi piace. Va bene, queste, amici, lo sappiamo, sono ore bollenti, infuocate, a parte adesso che sì, fa sempre caldo, per almeno non c'è il sole, sì, nuvoloso, un po' nuvoloso così, però insomma sappiamo, Roma è al centro di questa ondata di

0: caldo, una tra le città più bollenti d'Italia, e in questi giorni la capitale è alle prese con un'ondata di caldo record. Nelle ore più calde della giornata la temperatura dell'asfalto al centro soprattutto ha raggiunto diversi gradi. Vogliamo sapere quanti? Due opzioni, perché siamo buoni: 50 gradi o 100 gradi ha raggiunto l'asfalto al centro nei punti più esposti al sole. 3930 119 119 50 gradi o 100 gradi segnava l'asfalto. Quant'è? Quanti sono sti gradi? Vai!
1: I love Roma!
2: I love Roma!
3: Dimensione suono Roma!
4: Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo al telefono, c'è Rossano. Benvenuto Rossano, ciao.
3: Ciao Daniele.
2: Allora, che mi racconti? Buon San Pietro e Paolo anche a te, visto che sei romano. Sei di Roma.
3: Sì, è stata una festa.
2: E come?
3: Sono dedicata ad una buona azione.
2: Hai fatto una buona azione, l'hai passata donando il sangue, giusto?
3: Sì, sì, sono andato a donare il sangue.
2: Bravo, bravo, un bel gesto importante di solidarietà, insomma. Hai fatto bene a dircelo, insomma. Lo fai spesso? Ogni 4 mesi?
3: Lo faccio ogni 4 mesi, sì, infatti, ogni 4 mesi difficilmente salto.
2: Ok.
3: Il mese.
2: Bene, bravo.
3: No,
2: bravo,
3: no,
2: bravo.
3: È una cosa che so che serve, è una cosa buona.
2: Bravo.
3: Non comporta nessun problema. Prendo, vado.
2: Bravo.
3: 10 minuti, perché poi non ci vuole
2: sì,
3: tantissimo.
2: Sì, poi immagino oggi non ci fosse poca gente, no? Sant'Andrea.
3: Oggi ero veramente l'unico. Ero veramente l'unico.
2: Senti Rossano, dimmi un po', che fai tu nella vita?
3: Io sono geometra.
2: Geometra.
3: Sì, sì.
2: Geometra Rossano.
3: Lavoro
2: bene, bene.
3: Nella mia
2: impresa edile. Oggi sì, però sì. Di festa. Sì, perché insomma, sì.
3: Lavoro di festa, di tanta pazienza con i clienti.
2: Senti, ma dove sei adesso di bello?
3: Adesso sono a casa da mia madre, a Fonte Nuova.
2: Bene, bene, bene, bene. Com'è il tempo lì? Perché qui è tutto nero, non so, anche lì.
3: Anche qui nero, ogni tanto tuoni, però non piove.
2: Va bene. Rossano, invece parliamo di sole, di caldo, caldo record. Abbiamo chiesto domande proprio su questo, perché negli scorsi giorni al centro di Roma l'asfalto ha raggiunto la temperatura di 50 o 100 gradi.
3: 100 gradi.
2: 100, praticamente ci buttavi in uovo per terra e ci facevi.
3: Uovo, attimino, un po' di anche mettere la pasta, mi sa, mettere la pentola a bollire.
2: Ma che dobbiamo fare? Teniamo duro, speriamo
3: una
2: passi
3: bella
2: in fretta questa ondata di caldo record. Vabbè.
3: Speriamo.
2: Dai, Rossano, noi ti mandiamo lo zaino, però. Va bene?
3: Grazie, sono contento.
2: E anche un befitto da parte mia. Un abbraccio, ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
3: Un abbraccio
2: ciao,
3: a tutti voi.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Il ritmo della capitale.

0: su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, in fondo ad un'altra ora insieme, tra poco in redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news dagli

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
3: Ritorniamo subito in redazione, ci aspetta Andrea Sotrani, lo dico io.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Proseguono senza sosta le ricerche di Shahdat Hossein, 43enne sospettato di essere l'autore del triplice omicidio avvenuto nella serata di venerdì in un appartamento di Casalotti, quartiere nella periferia nord-ovest di Roma. Sono salite a 70 le segnalazioni arrivate dalla squadra mobile, ma ancora nessun riscontro. Verifiche sono in corso sui suoi legami nella comunità bangladese. Notte di esplosioni e bombe carta a Roma, possibili atti intimidatori che hanno fatto tremare due palazzi, uno a Casalbruciato e l'altro ad Acilia. Le esplosioni delle bombe carta hanno provocato ingenti danni agli edifici e il ferimento di un residente in città. Evacuate 70 persone. Le indagini sono in corso. E a Roma, a notte invece di controlli e arresti, i carabinieri sventano due furti in abitazione e in un negozio. Il primo, intorno all'una, in via Flaminia Nuova, un uomo è stato sorpreso a forzare la porta finestra di un'abitazione. È stato immediatamente bloccato e identificato in un 31enne italiano senza fissa dimora e con precedenti. Il secondo, verso le due, un carabiniere fuori servizio ha bloccato uno dei due ladri che avevano scassinato la sala cinesca di una pizzeria e svuotato il registratore di cassa. L'edizione numero 28 del Mundialido si è conclusa ieri nel campo della Rustica con la vittoria del Paraguay 2-1 sulla Colombia. Il torneo cresce ogni anno sia dal punto di vista tecnico che dell'organizzazione grazie al sostegno di ambasciate e consolati e con il supporto di ASI, afferma lo storico organizzatore Eugenio Marchina di Club Italia Eventi. Marchina auspica che sia sempre maggiore l'attenzione da parte delle istituzioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
3: what time it is. Le 18 e 2 minuti.
5: Adesso, now, subito.
6: Un altro hit senza interruzioni. For
3: you. Voglio giocare anch'io al Mundialito. Dove posso iscrivermi? Visto che non siamo ai mondiali, cosa posso fare? Vabbè, posso riuscirci. Vabbè. C'è il Mondiale invece. Stasera due partite, sedicesimi. Tra poco vi spiego bene quali sono. Intanto ripartiamo con la musica, le quattro hit di fila, quella prima, quella di gala, Free From Desire.

0: trasmissione su Roma, il ritmo della capitale, di questo lunedì 29 di giugno, con Daniele Greco. Ancora buon pomeriggio a tutti amici, e vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre, un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA. Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: più famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: La giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse, scaricando l'app di Trevi Media.

fa sempre parlare di sé, eh? Niente nuovi concerti all'orizzonte, ma nelle ultime settimane, in tema moda, non è passata inosservata la sua presenza alla sfilata Hermès, dove ha sfoggiato un elegantissimo look total black, davvero molto molto bella. Vabbè, è bella normalmente, poi quando insomma viene vestita così ancora più. È tornata anche la nostalgia di Hannah Montana nelle ultime settimane. Michel Musso, che è attore americano, cantante e quant'altro, che nella serie interpretava il miglior amico di Hannah Montana, ha raccontato alcuni ricordi del set, definendo Miley come una sorella, di aver vissuto bellissimi momenti insieme a lei. E i fan intanto aspettano nuovi progetti. Si era parlato qualche tempo fa di un ritorno di Hannah Montana, vedremo, perché anche senza tour lei, Miley resta sempre al centro dell'attenzione. D'altronde, essere star significa anche questo. Va bene, buon pomeriggio amici, questa è Dimensione Suono Roma, questo è il ritmo della capitale, arrivano anche loro, i Medusa.

0: ballando con noi. Torniamo subito, torna la nostra musica.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: ritmo.
1: Il ritmo
0: della capitale.
1: Della capitale.
2: Dimensione suono Roma. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: sei con me, sei con noi su Dimensione Sonora. Stai qua nel posto giusto, la radio ad alta concentrazione di ritmo, perché arriva anche un po' di musica nuova, facciamo sentire sempre spesso in onda. Questa è quella di Madame.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Chissà, chi può dirlo? È la nuova di Madame, Dimensione sono Roma e il ritmo della capitale. Buon lunedì amici e buon lunedì anche a lui, all'uomo del rooftop, Lorenzo Palma.
1: Buonasera, buon inizio di settimana a tutti.
0: Ciao Lorenzo, tutto bene?
1: Mi siedo.
0: Sì, prego, si segga.
1: No, ho scelto questa chaise longue un po' più comoda rispetto alle altre sedute.
0: Va bene. Come va? È arrivato da un... ha portato un po' di fresco, no?
1: No, cioè
0: sì, però sono sempre molto fresco.
1: Sono a pioggia. Mi puoi abbassare leggermente la base? Che...
0: grazie, regia. Sì, dicevi.
1: No, dicevo che comunque fuori, cioè questa pioggia che aspettavamo in realtà non è che abbia rinfrescato, però il fatto che non ci sia il sole, secondo me, quella percezione dei 100 gradi sul terreno si è leggermente abbassata.
0: Di meno, siamo...
1: siamo 70, tipo 80, sì. 75-80.
0: Va bene, tra poco la porto in Ungheria, c'è un caso che sta facendo.

0: Trasforma il ritmo della capitale con Lorenzo Palma, ecco.
1: Buonasera ancora a tutti, ci sono.
0: E Daniele Greco, parlando prima in fuori onda, parlavamo di questa, c'era la canzone, una rotonda sul mare, no? Ti ricordi?
1: Il nostro disco che suona.
0: Esatto, vabbè, tema estate.
1: Che era Fred Bongusto.
0: Fred Bongusto, e questa è la rotonda che non porta da nessuna parte.
1: Sì.
0: Caso strano, in Ungheria c'è questa rotonda costruita in mezzo a un campo.
1: Tutta chiusa, cioè non ci sono vie.
0: Ci sono vie, ma che non porta da nessuna parte.
1: Ok.
0: Interpaglie, si trova tra le città di Zalarzers e Zemersven, vabbè, lì
1: impronunciabili.
0: Sì, impronunciabili, e appunto non ci sono queste strade poi che non portano da nessuna parte. Giri, alla fine non so dove sto.
1: Certo, vizioso.
0: Un po' come le opere che fanno che si vedono in Italia, quelle che
1: soldi
0: pubblici buttati, dici, ma perché c'è stata roba?
1: Come mai c'è questa cosa?
0: Esatto, quindi
1: un po' così. Secondo me è un'installazione fondamentalmente.
0: Dici, potrebbe essere una roba artistica.
1: Sì, qualcosa di, cioè, un'infrastruttura che in qualche modo ha una funzione diversa, quella di essere colta come installazione.
0: Oppure di girare. Stai sempre lì.
1: Guarda.

0: annetti fa, tre stati fa, Disco Paradise, Fedez analisa articolo 31 qui su Dimensione Suono Roma, quando sta per aprirsi il rooftop
1: Lorenzo Palma, terrazza con vista sulla città un po' più fresche, con un tema. Questa sera parleremo di quella data che ti piacerebbe fosse oggi, cioè della serie vorrei che oggi fosse il, cioè legata al passato perché magari è successo qualcosa di particolare, una data prossima perché magari sei in partenza per andare da qualche parte, oppure magari la giornata di oggi perché è stata particolarmente speciale. Tu quale data sceglieresti? Oggi vorresti che fosse il
0: ce l'ho pensato, poi te lo dico dopo.
1: Io vorrei fosse il 13 giugno.
0: Perché?
1: Perché partivo per le vacanze alle 8 del mattino, non prima, perché mi hanno fatto pagare una tassa ulteriore per la valigia.
0: Però, va bene, vi lascio in buone mani Lorenzo Palma come fino alle 22 e io vado, andrei, ci sentiamo il weekend.
1: Dimmi qualcosa di spagnolo che mi piace.
0: Lo faccio per salutare, lo sai.
1: Vai.
0: Befitos, ciao.
1: Vai.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
8: Dalle 23 di oggi fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Dopo un importante processo di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio è stato riconsegnato alla cittadinanza l'Auditorium Albergotti, spazio culturale nel municipio 13, interamente ricostruito a seguito dell'incendio del 2016. Oggi lo spazio offre una sala polifunzionale per concerti, spettacoli, mostre e convegni. L'inaugurazione è giovedì alle 21 con concerto gratuito. Dopo 47 anni la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali a partire dal 2 luglio. Info su comune.roma.it.
9: Pronta la nostra redazione, salutiamo Andrea Soprani, le notizie dalla capitale.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. Un uomo di 42 anni è morto ieri pomeriggio nelle Terme di Orte in provincia di Viterbo. Sono in corso le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Viterbo, che disporrà accertamenti per chiarire le cause del decesso. E un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel fiume Velino in provincia di Rieti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava in acqua quando avrebbe accusato un malore. Il ragazzo, che stava facendo il bagno nella spiaggetta vicino al centro La Fornace, ha perso improvvisamente le forze ed è scomparso alla vista delle persone che erano con lui o che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto subito i vigili del fuoco e 118, che dopo un'intensa ricerca hanno recuperato il corpo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Armati di pistola hanno sparato un colpo contro un dipendente e poi sono scappati con il denaro. Terrore nella notte in un bar nella sala slot della via Tiburtina a Casalbruciato. Due banditi hanno minacciato i presenti puntandogli contro le pistole, poi non si sono fatti scrupoli e hanno aperto il fuoco per guadagnarsi la fuga con poco meno di 400 euro. Il dipendente ferito è stato trasportato all'Umberto I. Tennis: Jannik Sinner vince l'esordio a Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto il serbo Kecmanovic nel primo turno dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica, imponendosi in 5-7 per 4-6.

0: visto e si è sentito, e sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste, e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Cioè, ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it is.

dove siete stati di bello, raccontatecelo al 393 0119 119, situazione meteorologica che stiamo monitorando, siamo in attesa che possa arrivare qualche goccia. Insieme a Lorenzo Palma sul rooftop estivo della capitale, intanto ripartiamo da Alexia. 99.

Confession 2, il secondo episodio di Confession on a Dance Floor di Madonna con la produzione di Surprise. Intanto il primo singolo, quello ufficiale, che si chiama Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter. Si vocifera anche di un duetto con Kylie Minogue. Beh, c'è un po' di hype intorno a questa uscita. Parliamo di momenti da vivere. Ci sono momenti che vorremmo rivivere, sono proprio frammenti, diciamo, di passato che vanno a riaffiorare, quindi che scaldano un po' il cuore. Spesso parliamo di ricordi legati a una forte carica emotiva e nostalgica che tendiamo anche un po' a idealizzare e custodire in maniera gelosa nella nostra memoria, ma a volte vorremmo anche velocizzare le lancette dell'orologio, quindi anticipare una data speciale perché non siamo più nella pelle, quindi non vediamo l'ora che accada quel qualcosa lì. Il tema del salotto di questa sera è proprio questo: oggi vorrei che fosse il, quindi una data legata al passato perché magari è successo qualcosa di particolare, oppure legata al futuro, una ricorrenza, un giorno speciale, la data della partenza per le vacanze, ma lì sarebbe oggi vorrei

trasmissione. Sono a Roma, quindi siamo sul rooftop a prendere un po' di arietta fresca, un filino. Il tema della sera riguarda il tempo. Oggi giochiamo proprio con il tempo, possiamo tornare indietro, andare avanti, ma anche per i fan del qui ed ora, che spesso ce lo scordiamo, ma è importante, va bene anche la data di oggi come data speciale. Tema lanciato: oggi vorrei che fosse il quel giorno speciale, magari vissuto, che ti piacerebbe rivivere, oppure anticipare una partenza, perché magari sei lì che non vedi l'ora che accada quella cosa lì. Mi piace il messaggio di Paola: vorrei fosse la vigilia di Natale con il freddo, il camino e la neve, suppongo, per una questione meteorologica e di temperature. Oggi vorrei che fosse il 393 0119 119 su

0: sapeste che vorremmo anticipare. Oggi vorrei che fosse il 393-0119-119. Questo è il tema, il disco di Sam Smith che abbiamo risentito dal 2020, era Diamonds.
1: For you!
2: Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: La giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
7: Noi le abbiamo già preparate, arrivano puntuali e precise ogni ora e sono le hit del...

0: Natale siamo ritornati nel 1994. Beh, mi piacerebbe molto tornare in quella data lì, in quell'annata lì, in quel periodo estivo lì. Il tema della sera riguarda proprio la possibilità di tornare indietro o avanti con il tempo, in base a un momento che vorresti rivivere oppure anticipare. Oggi vorrei che fosse il, e questo è l'argomento. Buonasera.
1: Buonasera. Lorenzo, buonasera. Vorrei che fosse venerdì prossimo, perché mi danno l'esito del colloquio per il nuovo lavoro. Se ne possiedo già uno. Sono un po' anomalo, perché uno magari vorrebbe aspirare alle vacanze, invece no, io un secondo lavoro.
0: Bravo,
1: perché sono del parere del lavoro, fai un lavoro che ti piace, no, e non lavorerai un giorno.
0: Vero,
1: ciao Lorenzo,
0: vero.
1: Buonasera Nicola.
0: È assolutamente così, Nicola, ha centrato perfettamente il tema della sera. Ci spostiamo con il tempo indietro oppure avanti. Oggi vorrei che fosse il, quindi quella data lì, 393 0119 119, messaggi vocali WhatsApp.

0: il ritmo della capitale, ci piace raccontarvi appuntamenti da vivere in città e in questo caso vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi quindi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri così il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, è un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare quindi un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99€. Todis. Buongiorno convenienza.
3: L'energia della tua musica.
4: Pure Energy Music.
3: Dimensione suono.

0: puntata della sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa sera ce la giochiamo con il tempo, ritorniamo indietro, possiamo andare avanti, insomma, date che desideriamo rivivere o che ci piacerebbe anticipare. Oggi vorrei che fosse il, questo il tema della sera, i vostri messaggi vocali. E abbiamo anche Monica la vigilessa, ovviamente. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Monica la vigilessa.
0: Monica, buonasera.
1: Ma stasera sarò molto banale. Oggi vorrei che fosse un qualsiasi giorno d'inverno.
0: Brava,
1: cioè, il 29 giugno, facciamo il 29 settembre, ottobre,
0: sì, ma anche
1: per ricominciare a respirare un pochino, perché a me piace l'estate come piace a te, lo so,
0: sì, tanto,
1: però così
0: tanto.
1: No, sì, proprio sì. Anche no.
0: Vorrei, diciamo, vivere quel momento invernale per poi accettare per un istante tanto freddo, in modo tale che quel caldino, cioè tipo di questi giorni, cioè ti scalda proprio il cuore, ma solo per un giorno, poi basta. 393 0119 119.

0: 9 della sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Buon lunedì a tutti, buon rientro verso casa se state rientrando dal ponte di San Pietro e Paolo. Quindi, insomma, se avete avuto questa possibilità di trascorrere la giornata in più, 393 0119 119, e soprattutto dove siete stati di bello. Stiamo parlando di tempo, possiamo tornare indietro, possiamo tornare avanti. Oggi vorrei che fosse il
1: ciao questo. Lorenzo, come stai? Sono la prof Rosaria.
0: Prof,
1: guarda, io tornerei
0: sera.
1: Indietro nel tempo alle medie, forse
0: sì.
1: Questa vicenda della mia vita già la sai, quando mi richiesero al Teatro dell'Opera di Roma come ballerina e io dissi di no perché ero già proiettata nel fare il liceo classico, indirizzo di studi,
0: okay,
1: che rifarei ad occhi chiusi perché apre la mente, ti dà elasticità mentale,
0: sì,
1: metodo di studio, però tenterei anche la strada del balletto classico. E poi sono proiettata già a pensare alla fine del mese di luglio.
0: Brava.
1: Quindi mi vorrei trovare già alla fine del mese di luglio, quando tutti i miei impegni scolastici sono finiti. Permettimi anzi di approfittare e di salutare i miei alunni della quinta O del liceo Scienze Umane,
0: certo,
1: di Cicerone di Frascati, che
0: sì,
1: avranno me come membro interno storia dell'arte, e domani iniziano proprio gli esami orali.
0: È
1: e
0: vero,
1: quindi saranno anche loro
0: orali,
1: così alla fine di luglio più tranquilli e felici. Un
0: certo,
1: abbraccio.
0: Certo, cioè proprio quella notte prima degli esami, perché l'orale è molto importante e c'è quella tensione forte.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.

Di Andrea Soprani, tragedia alle Terme di Orte in provincia di Viterbo. Un uomo è morto ieri pomeriggio all'interno dell'impianto termale. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Al momento non è chiaro se l'uomo sia stato colto da un malore o se si sia trattato di un incidente. La vittima è un 42enne originario di Ferentillo. Proseguono nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Si è proceduto con le ricerche durante tutta la notte e si sta continuando con le varie squadre che si ricambiano con le nuove attività, ha spiegato Andrea Caputo, viceprefetto di Viterbo, presente sul posto. Roma da bollino rosso, ancora ondate di calore nella capitale come in numerose città del paese. Come informano dal Campidoglio, elevate temperature sono previste nell'urbe anche domani e mercoledì, quando è previsto livello 3. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza dovute a ondate di calore persistenti con possibili effetti negativi sulla salute non solo per le persone fragili ma anche per soggetti sani e attivi. L'edizione numero 28 del Mundialido si è conclusa ieri nel campo La Rustica con la vittoria del Paraguay 2-1 sulla Colombia. Il torneo cresce ogni anno sia dal punto di vista tecnico che dell'organizzazione grazie al sostegno di ambasciate e consolati e con il supporto di ASI, afferma lo storico fondatore Eugenio Marchina, Club Italia 20. Marchina auspica che sia sempre maggiore l'attenzione da parte delle istituzioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 20 in punto.

0: Salutiamo la categoria di chi ha fatto il ponte. Non tutti si sono fermati, c'è chi è tornato a lavorare regolarmente. L'appello lo facciamo al 393 0119 119. State tornando da Ama, il tema della sera riguarda il tempo. Oggi vorrei che fosse il
1: la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95. Get raw with the fever on the dance floor.

quindi pezzo di quest'estate, sorry, scusa, lo sento, che è diventato già un bel suono legato all'estate in corso. Tra poco andremo a farci un giro in Cina, perché alcune ex ricevono un risarcimento dopo la fine della relazione, diciamo un po' come compensazione per il tempo perso.

0: Noi torniamo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Alesso and One Republic. In Your Eyes.
1: Music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: La giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse, scaricando l'app di Tradimetro.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Diciamo che per un weekend lungo lo zainetto di dimensione su Roma è sempre molto utile e comodo, anche per altre occasioni, poi si avvicinano le vacanze, si va al mare, si va in piscina, comodissimo. Ce ne abbiamo uno pronto da regalare al più veloce che si metterà in contatto con noi, ovviamente previa risposta corretta alla domanda che sto per fare, che riguarda comunque il weekend, perché è passato Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico per Stadi 26, un trionfo di emozioni, ma soprattutto sorprese. Ci sono stati i duetti con Achille Lauro e con Giorgia. Parliamo proprio del duetto con Achille Lauro. Lui è arrivato super elegante. La domanda è questa: quale canzone di Achille Lauro hanno cantato insieme Tiziano Ferro e Achille Lauro? Opzione A, Bam Bam Twist. Opzione B, Incoscienti Giovani. Oppure opzione C, Tuari. Quindi quale canzone di Achille Lauro Tiziano Ferro ha cantato insieme a lui durante il suo live all'Olimpico? Opzione A, Bam Bam Twist. Opzione B, Incoscienti Giovani. Oppure opzione C, Tuari. Il più veloce che risponderà correttamente, come al solito, vince lo zainetto di dimensione su Roma. Quindi comodità ma anche rapidità nella risposta. Intanto arrivano The Bausa, questa è Magnetic.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, lei che conosce molto bene Roma, Caterina, professione archeologa, buonasera.
3: Buonasera, ciao.
2: Beh, diciamo che tu sei proprio nel mood di I love Roma, nel senso che Roma l'avrai in qualche modo perlustrata. Allora, come è andato il weekend? Weekend fuori porta o in città?
3: In città, sono stata in città.
2: Ok, quindi tranquillo, non hai lavorato per oggi?
3: No, oggi no, ho giornata di riposo.
2: Sì, ci si ferma a Roma, oggi giorno di festa. Senti, vacanze invece? Perché questo è un argomento chiave in questo periodo, vacanze le in previsione?
3: Sì, abbiamo a metà luglio, andiamo a Parigi.
2: Perfetto, quindi siete prossimi alla partenza.
3: Sì.
2: Nel frattempo, per andare in vacanza comodi servono ovviamente gli zaini, le borse e quant'altro. Io ti regalo lo zainetto di dimensione su Roma, che è molto comodo anche da portare in vacanza, però prima ti riformulo la domanda per essere sicuro della risposta. Tiziano Ferro si è esibito allo Stadio Olimpico proprio durante il weekend, insieme a lui anche Achille Lauro. Quale canzone di Achille Lauro ha cantato insieme? Bam Bam Twist, Incoscienti Giovani o Tuari?
3: Incoscienti Giovani.
2: Molto bene. Tu fan di Tiziano o di Achille?
3: Ti piacciono tutte e due.
2: Molto bene. Dai, quindi il premio vale doppio. Presto ti arriverà a casa lo zainetto e ti auguro intanto buona serata e già buone vacanze, visto che insomma si avvicina alla data. Ok?
3: Grazie mille.
2: Ciao,
3: grazie.
2: Caterina. Ciao,
3: buona serata. Ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.
0: Che erdaie sia con te.
5: Ciao Don. A Roma si dice pure mando vai pettetti.
6: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
5: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
7: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto.
4: Erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

ci porteranno al mare. Intanto in Cina esiste un fenomeno conosciuto informalmente come breakup fee o fanshou fei, cioè una somma di denaro che in alcuni casi viene richiesta o concordata tra due ex partner al termine di una relazione. Diciamo, non è una legge valida per tutti, nemmeno un diritto automatico, nella maggior parte dei casi però è un accordo privato tra le parti e spesso viene scelto. Alcuni tribunali cinesi hanno riconosciuto proprio la validità di questi accordi quando sono stati firmati volontariamente rispetto ai requisiti previsti dal diritto civile. Quindi l'idea di base è quella di compensare il tempo in coinvolgimento emotivo e quindi le spese sostenute durante la relazione. Il fenomeno ha suscitato un ampio dibattito, diciamo, in Cina, ha attirato anche l'attenzione internazionale, ma rappresenta casi specifici e non è una pratica prevista per ogni separazione. Però esiste questa possibilità. Alcune ex ricevono un risarcimento dopo la fine della relazione come compensazione, diciamo, del tempo perso. Qualcuno di voi pensa di meritarsi questa compensazione, questo risarcimento?

0: buonasera a tutti, sono in cucina, vorrei tornare al 27 giugno 2026 quando stavo in prima fila al concerto di Tiziano Ferro. Serata spettacolare, Tiziano Ferro grandissimo. Ciao, un saluto Alice da Roma.
1: Fantastico, anche perché è una data molto molto vicina, praticamente l'altro ieri. Ritorna anche Elodie e questa è Guaraná.

0: Vi sentite nella sera di Dimensione, sono Roma e noi tra poco ritorniamo in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.

0: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
0: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: Ancora buona serata ad Andrea Soprani, tornano le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Andrea Soprani. Il triplice omicidio avvenuto a Casalotto a Roma alle ricerche degli investigatori di Shahdat Hossein, 43enne, sospettato degli omicidi, proseguono senza sosta. Verifiche sono in corso sui suoi legami nella comunità bangladese. Intanto la Repubblica ha intervistato il cugino di Kamal, una delle tre vittime che vive in Bangladesh. Nessun movente passionale, è una questione di soldi, lo sappiamo tutti, qui ce lo diceva Kamal quando tornava in Bangladesh. Un ragazzo di 15 anni è morto, annegato nel fiume Velino in provincia di Rieti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava in acqua quando avrebbe accusato un malore. Il ragazzo, che stava facendo il bagno nella spiaggetta vicino al centro La Fornace, ha perso improvvisamente le forze ed è scomparso alla vista delle persone che erano con lui o che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto subito i vigili del fuoco e 118, che dopo un'intensa ricerca hanno recuperato il corpo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Aerei disagi per il 5 luglio. Il personale di ADR Security in servizio a Fiumicino e Ciampino si fermerà infatti per 8 ore, dalle 10 alle 18. Tennis: Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set all'esordio Wimbledon. L'azzurro si è imposto in 3 ore e mezza per 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, sfatando il tabù del quinto set. Paura per una caduta che lo ha fatto sanguinare da un piede. E subito fuori Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Domani tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tyra Grant. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what time it is.

0: su Dimensione, su Roma, le tante iniziative che ci portano al mare. Andiamo al Lido di Ostia, dove dal 3 al 26 luglio torna al Teatro del Lido di Ostia, Teatri d'Aremmaggio. Buonasera a Giulia Vanni, intanto, che è al telefono con noi.
1: Buonasera, grazie dell'invito, ciao a tutti e a tutte.
0: È un appuntamento che prima nasceva in spiaggia e poi si è spostato ufficialmente a teatro.
1: Sì, esatto, esatto. Le primissime edizioni le abbiamo fatte anche itineranti, diciamo così, sul lungomare, poi ci siamo stanziati nel cortile del Teatro del Lido. Questa è la nostra 10ª edizione, quindi,
0: tanto,
1: insomma, stiamo diventando grandi.
0: Bello però, dai, cioè, quando ci si sposta a teatro da situazioni quasi amatoriali.
1: Beh, sì, è un ottimo salto, diciamo, sì, così. Quest'anno poi, insomma, una bella edizione, bella ricca, come hai detto tu. Iniziamo proprio il 3, questo venerdì, con Daniele Parisi, con il suo nuovo spettacolo Non è uno sport acquatico,
0: sì,
1: che come sempre ci abitua al suo sguardo molto acuto sulla realtà. Quindi...
0: Certo, vogliamo spoilerare un po' di nomi, poi magari entriamo nel dettaglio pian piano nei vari giorni durante la programmazione.
1: Sì, certamente, come dicevo, iniziamo col botto, perché il primo weekend ci sarà appunto Daniele Parisi col suo nuovo spettacolo. A seguire sabato Chiara Becchimanzi, la nostra stand-up comedian resident della manifestazione, anche lei con il suo nuovo spettacolo Eroina. E continuiamo come sempre, come tutte le domeniche, con gli spettacoli per le famiglie. Questa prima domenica ci sarà Danilo Conti con Granny e Lupo, e poi i nostri consueti laboratori sempre per i bambini tutte le domeniche. Poi ci saranno le Karma B, la Musitano, Dulé, l'Esibù, ci saranno un sacco di appuntamenti sempre per mantenere lo spirito leggero che caratterizza la manifestazione.
0: E soprattutto gratuito.
1: Tutti eventi gratuiti. Quest'anno una piccolissima novità: ci sarà anche la possibilità ogni venerdì e sabato di fare l'aperitivo con noi, e poi c'è lo spettacolo.
0: Bene, io ti ringrazio tantissimo, Giulia, ti auguro una buona edizione e soprattutto buona estate.
1: Grazie anche a voi e grazie a tutti e tutte.

0: nella storia di dimensione sono Roma ed era Flowers.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

sono proprio loro, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, anche Robert Miles con Children nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, tanti gli appuntamenti da vivere in città, ma sono soprattutto i live e i vari festival. Tra poco daremo un'occhiata anche ad altri appuntamenti che ci portano in giro per la capitale, in zona ostiense soprattutto.

0: Ritmi su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, 21:35, tra poco daremo un'occhiata alla parentesi club, la musica, l'intrattenimento di Testaccio Estate.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.

21:43 minuti, questa dimensione su Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, quindi ormai praticamente nell'ultima parentesi ci piace concentrarci su quelli che sono gli eventi e le iniziative in città. Ci sono tanti appuntamenti da vivere, per esempio a Testaccio estate, quindi siamo nel cuore di uno dei quartieri che più di ogni altro custodisce la memoria popolare e culturale di Roma e continua a costruire uno spazio interessante, attraversabile e inclusivo, quindi ci sono diverse cose interessanti anche da segnalare per quanto riguarda l'intrattenimento e il club. Intanto il mese si apre con mercoledì con l'arrivo di Danno e DJ Crime, quindi protagonisti di una serata che attraversa oltre 30 anni di cultura hip hop romana. Poi le nuove traiettorie della musica italiana arrivano invece venerdì 3 luglio con Queen of Saba e il Pop Party, mentre sabato 11 luglio sarà la volta di Gemello, tra le figure più riconoscibili per quanto riguarda l'underground romano. Giovedì 16 luglio salgono sul palco i Mellow Mood, protagonisti della scena reggae, quella internazionale. Dopodiché il 23 Ele A, che è considerata una delle voci più interessanti della nuova scena rap italiana, e quindi sarà interessante scoprirla proprio qui in città. Abbiamo raccontato un po' gli arrivi importanti per quanto riguarda i live, adesso Bebe Rexha.

la capitale ha leggermente rinfrescato qui in terrazza, sul rooftop, la nostra terrazza con vista sulla città. Siamo andati a farci un giro, tra le altre cose, al Lido di Ostia, siamo andati a Testaccio, siamo quasi verso la fine, e sì che siamo quasi verso la fine, anche perché arrivano i saluti di Valerietto e Claudietto, quindi vuol dire che stiamo per chiudere la parentesi rooftop e poi apriamo ovviamente Rhythmic Easter Extended Version.

0: che letteralmente vuol dire canzone appunto di vendetta, brano in cui l'artista esprime pubblicamente risentimento, critica o rivalsa nei confronti di un ex partner o di una persona con cui ha avuto un conflitto. Ecco, quindi Shakira l'ha fatto qualche anno fa proprio con una revenge song e soprattutto con il supporto di Bizarrap, quindi si è fatta aiutare anche da un bravo producer. Siamo arrivati in fondo al salottino, quello estivo, quello che ci porta in terrazza. Adesso Ritmic History.
1: Dimensione Suono Roma ti aggiorna sulla capitale.
2: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
4: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Ritmic History Extended Version.
0: È puntuale come ogni sera alla strada del ritmo, arriva appena dopo il rooftop. Buon giorno di festa, lunedì 29 giugno, giorno di festa, ma noi diciamo la festa la manteniamo viva, non solo dalle 22 alle 23, anche con una special party.

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Lucas Talking, fra poco arriva un bravo artista, chissà se bravo anche come dentista, visto che lui è dentista e lo faceva anche negli anni 90 quando poi si proponeva live. Lo risentiremo con Lucas Talking, da Dr. Alban a Bob Marley. Apriamo invece con Freddie Mercury, versione remix di un pezzo dell'85, si chiama Living on My Own.

zambiana per metà inglese, Rosalla, la risentiremo dall'estate 1992 con Are You Ready to Fly, anche Ecstatic, Billy Moore. Apriamo invece con l'estate 2000, un'estate, ricordo, piena di hit, sicuramente questa era una delle mie preferite, Bumblebee, Crime of

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, facce ride!
2: No, tirami su, a colazione no.
3: Buono!
2: Ma dai, vai.
3: No?
2: Dai, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
3: Eccoci!
4: Siamo qua,
2: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh?
3: Io non mi interessa.
2: No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
3: Oh, faccio casa.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
5: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
0: Rhythmic History, Extended Version.
6: In arrivo fra poco My Love For You dall'estate 1997. Blackwood, un artista milanese appassionata di fotografia, ha studiato a New York, che è appassionata anche di danza. Gala con Coming to My Life. Apriamo con la colonna sonora del film Trainspotting 1996, Underworld, e ci risentiamo subito. Born Sleepy.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Rhythmic History, extended version.
2: Tu hai vista ma anche delusa di Vasco Rossi, ATB, 9pm, Telecam. Per chiudere la serata con Rhythmic History extended version insieme a Lorenzo Palma, che ritorna puntuale domani mattina a partire dalle 5 per un altro viaggio con la storia del ritmo. Fra poco Gianmarco Callari, i suoni sono quelli belli freschi di Special Party, quindi la festa che comincia tutte le sere alle 23.

0: pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Non solo l'obiettivo è di divertirci, quello è scontato, è superfluo dirlo, ma abbiamo anche un altro obiettivo, ovvero martedì destinazione mezzanotte. Fino a quell'ora ascolteremo le hit più ritmate del momento. Arriva di Havener, prima c'è Kungs insieme

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Giugno agli sgoccioli, chissà dove andranno in vacanze le varie star. Un po' di curiosità c'è, andare a spizzare un pochino le foto sui social, molto più

0: che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
2: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
3: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
2: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
3: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
4: Sì, amici miei, è stato meraviglioso trascorrere questa oretta del lunedì.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Inizia un nuovo giorno, la mezzanotte è passata da poco, possiamo dirlo. Buon martedì 30 giugno 2026, l'ultimo giorno.
2: E nonostante ieri era una giornata di festa, ci siamo tolti dalle scatole il lunedì. Oggi è l'ultimo giorno di giugno, poi entreremo materialmente nel mese di luglio e in queste tre ore troverete tutto il meglio del meglio della nostra trasmissione, più i nostri contenuti speciali.
1: Esatto.
2: A partire dal mio nuovo romanzo, oggi un romanzo thriller che vi farà sobbalzare dalle vostre sedie.
1: Mamma, non vedo l'ora, quindi iniziamo subito, conta la rovescia e partiamo.
2: 3, 2, 1, si va?

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Studio medico, un pensionato molto anziano si presenta di buon mattino, va dal dottore, va dal dottore, scusi, che mi può segnare Viagra? E il dottore fa, ma signor Renato, mi scusi, è anche controindicato, lei ha avuto un infarto, ma mi dica, scusi, quanti anni c'ha sua moglie?
3: Mia moglie ce n'ha 82.
2: Ma che ce fa lei col Viagra?
3: Adatto non serve per lei, mi serve per un cascato a letto.
0: La notte dei gladiatori, di dimensione suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Oggi ennesima puntata che va alla ricerca di azioni folli, diciamo. Non fate da noi italiani, dal titolo Noi italiani siamo i matti, ma gli altri fanno i fatti.

0: Sì, ecco,
1: abbiamo così imparato le sfumature della tua voce,
0: sì,
1: Antonio,
0: così posso dirvi che avete vinto voi.
1: Abbiamo vinto noi.
0: Sì, sì. No, avete vinto e vinto, perché se avete vinto io ho questa
2: abbiamo capito.
0: Sì, bravo. Avete vinto il vattene
1: a Pesca,
0: no, vattene a cercare qualcuno di matto in giro nel mondo, perché anche in questo caso stanno terminando, sono finiti pure i matti.
2: Pure i matti,
0: sono finiti, ce ne stanno più. Ci stanno più matti, però, c'è un però. Cioè, però, alla fine, con la mia tenacia, diciamo, ho trovato una notizia, diciamo, che da quella, sai, quella notizia che succosa, quella dal succo, quello. Vabbè, come potrebbe essere un melone, diciamo.
1: Sì, siamo in estate, quindi.
0: E difatti questa notizia parla proprio di meloni. E vi prego, non fa i soliti italiani, i soliti maschi italiani.
2: Con due, no?
0: Bravo.
1: Tenetevi
0: se sono sorrette. Nel senso che diciamo meloni intesi come frutto, perché esattamente nell'isola di Hokkaido. Sapete dov'è?
2: In Giappone.
1: In Giappone.
2: Hokkaido, Kyonshu, Shikoku. L'arcipelago del Giappone, no?
0: Shikoku. Wodo. Senti, così a Shikoku fanno così. E quindi sì. Vabbè, insomma, su st'isola di Wodo. Dove due meloni sono stati venduti per ben 5,8 milioni di yen. Però sapete, in Kaiser, ragazzi.
1: Quello è tedesco, però.
0: Sì, vabbè, perché poi dalla seconda guerra mondiale stavano insieme in Giappone.
1: L'asse,
0: sì, pure noi, stavamo pure noi.
1: Infatti, stirati sono finiti.
0: Certo, sì, andiamo
1: avanti.
0: Sì, sì. E noi eravamo. Dice, no, lascia fa. Capito? Lascia fa, in base a chi vince, ma noi andiamo con loro. Allora, praticamente sono stati venduti questi meloni esattamente. 2 meloni a 31,400 mila euro.
1: Sono tanti soldi,
2: ragazzi.
1: Che
2: c'hanno di speciale?
0: 15.700 euro cada un melone. Cada un melone da 15.000 euro. Da busta, no? Un po' di rode, no? Dice, oddio. Praticamente questi meloni costano così tanti perché vengono coltivati in condizioni climatiche molto particolari.
1: Cioè,
0: parole povere. Praticamente noi a fine stagione li compriamo per tirarseli, perché lo sapevo che siamo di niente, per dire, e lì nascono due l'anno, cioè, capito? Quindi è normale che costano così tanto, ma la cosa particolare è che per farli maturare,
1: sì,
0: praticamente questi due esemplari, questi contadini a Saudi Arabia, li curano in maniera maniacale, li girano più volte al giorno, non sto scherzando. Gli fanno il massaggio con i guanti, c'è proprio scritto. Li proteggono dal sole, capito? E quindi ecco perché costano così tanto. Dice che costano così tanto. Dice te che avresti fatto? Io gli avrei cantato pure di in nanna tutte le sere a quel prezzo.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano! Estati. Poscerite, forza!
3: Chi c'è? Oh, quanto è bello il venerdì. Venerdì.
2: Quale venerdì?
3: Oggi è lunedì. Oh, ma io non capisco. Vuoi fare sempre il saputello? A me sta cosa, ti giuro, ma che ne sai che oggi è lunedì?
2: Ecco, c'è il calendario qui davanti, come? Poi bravo. Oggi è il primo giorno della settimana, scusami.
3: Bravo. Io qua che ti volevo. Oh, stamattina mi sento un po' antico. Perché stavo a pensare come se divertivamo noi negli anni 80-90.
2: Guarda, lascia perdere, guarda, io mi ricordo molto bene.
3: Chiaramente. Allora, mo penso che mi ci verrai su tutte queste cose che te sto a dire, no?
2: Vai.
3: Allora, noi giocavamo a pallone usando la seranda di un negozio chiuso come porta.
2: È vero. Calcio tedesco.
4: Quel rumore inconfondibile, ancora me lo ricordo.
3: Sì, il rumore degli schiaffi che c'è dal proprietario il giorno dopo, magari, del negozio. Ah, no, non penso. Oppure i classici giacchetti, no, che mettevamo per fare le porte.
2: I pali. I maglioni e
4: con le felpe o lo zaino.
3: Lo zaino, bravissimo. Oggi invece con lo smartphone a FIFA se gioca.
2: Non è la stessa cosa.
3: Non è la stessa, però vabbè, dai. Noi giocavamo a basket sul terrazzo con un canestro attaccato che è ventoso e che cascava ogni due minuti,
2: vero,
3: no?
2: Vero.
3: Oggi invece con lo smartphone hai video dell'NBA.
2: Non ti muovi così.
3: Noi trovavamo un amico, urlavamo dal cortile. Oh, scendi! Oggi invece basta un messaggetto su un gruppo Telegram.
4: Ok.
2: E ti organizzi più facile. Che tristezza!
3: Io so tutti i dati di fatto. Noi giocavamo a nascondino per ore. Mamma mia, che bello! Oggi invece guardano i prank su Instagram ed è uno che si nasconde dentro al frigorifero. Noi giocavamo a guardie e ladri.
2: Anche.
3: Oggi guardano i compilation ladro ripreso dalle telecamere sullo smartphone.
2: Roboto ladrone, sono i brasiliani.
3: Bravo, Dio, quello fa ridere però. Noi costruiamo le piste per le macchinine che è in scatole di cartone.
2: Che figo.
3: Oggi guardano uno che costruisce città intere su Minecraft. Fammi i seri, non voglio dire che è meglio o peggio. Ma a pensarci bene, oggi i ragazzini fanno tutto con lo smartphone, no?
2: Certo.
3: Ma soprattutto guardano l'altri che fanno le cose.
2: Esatto, non le fanno più.
3: Noi invece le cose le facciamo per davvero, no? Che poi io sto di sta cosa, no? Però io l'intervento di oggi lo riascolterò domani su dimensionesonoma.it oppure sull'applicazione, no?
4: Ecco.
3: Indovinate dove?
2: Dove?
3: Sullo smartphone.
4: Cosa ti va bene?
3: Infatti è così.